0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

È il dandy della musica, l'eleganza fatta persona, Bryan Ferry con Don't Stop the Dance. Come accade durante la settimana quando siete con Laura Ghislandi e Max Parisi, anche nel weekend, già a quest'ora del mattino, c'è una voce che inaugura la programmazione di Radio Monte Carlo, che vi terrà compagnia fino alle 7. In questo caso la voce è quella di Stefano Bragatto, vi arriva dal Principato di Monaco. Vi saluto caramente e vi saluta caramente anche, porto i saluti anche da parte di Gabriele Lobianco alla parte tecnica. Tanti gli artisti che avremo modo e piacere di ospitare nel corso di queste due ore, tra circa 20 minuti, peraltro ci collegheremo anche con gli amici di Meteo.it. Tra poco chiuderemo il viaggio iniziato peraltro ieri alla scoperta dei luoghi più insoliti d'Italia da visitare durante questi weekend di primavera. Prima di tutto questo però c'è la nostra grandissima musica con Olivia Dean, questa è So

0: nel primo mattino di Radio Monte Carlo per darci una bella carica, per andare alla scoperta anche di quei luoghi particolari, insoliti, magari anche poco conosciuti d'Italia, ma da tenere sicuramente in considerazione in questi bei weekend di primavera. Come abbiamo fatto ieri, sicuramente i posti da visitare sono tanti. Facciamo adesso tappa per esempio in Toscana, dove è possibile visitare la Valle del Diavolo, dove per la prima volta in tutto il mondo si è iniziato a sfruttare l'energia geotermica. Altrettanto suggestiva è la Costa dei Trabocchi, è un tratto di litorale abruzzese del Medio Adriatico, compreso tra Ortona e Basto, il cui fascino ha ispirato anche Gabriele D'Annunzio. Infine, tra i luoghi più insoliti d'Italia da visitare, non possiamo non citare lo splendido borgo marinaro di Noli, in provincia di Savona, tra i più belli d'Italia, tra i più interessanti centri storici del Ponente Ligure. Spostandoci ancora più a ponente della Liguria, a pochi chilometri qui dal Principato di Monaco, un posto magnifico da visitare, dolce acqua, apricale e molti altri borghi dell'entroterra dell'Imperiese. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo, come promesso e come da tradizione, le previsioni del tempo.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: vivere questo nuovo giorno tutti quanti insieme grazie alla grande musica di Radio Monte Carlo, dove tra poco vi porteremo in Corea del Sud e percorreremo insieme la Space Walk.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo bello in Italia grazie alla presenza dell'alta pressione, sebbene con qualche nuvola in più rispetto alla giornata di ieri, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e in Sardegna, comunque senza piogge, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in crescita in molte zone del paese, temperature pomeridiane nel complesso vicine alle medie stagionali, nella norma solo di poco al di sotto. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui si alterneranno sole e nuvole, senza piogge, con una massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie e buona giornata anche a voi. Subito su Radio Monte Carlo vi facciamo emozionare con la nostra grande musica.

0: questa domenica mattina su Radio Monte Carlo vi accompagniamo con la nostra musica, ma vi stiamo segnalando anche luoghi e attrazioni turistiche ad alto tasso adrenalinico, come per esempio il Beach Long Bridge, che è il ponte di vetro sospeso più lungo del mondo, che permette di passeggiare a 150 metri di altezza su di una foresta. È una nuova attrazione da record, siamo in Vietnam, è caratterizzata da una passerella di vetro lunga 632 metri che serpeggia attorno a pareti rocciose e lo spessore del vetro temperato è di 40 mm, non è tantissimo, e comunque può ospitare 450 persone. I ponti sono sempre fonte di ispirazione, un po' per la loro imponenza che suscita, lo sappiamo, spesso il senso di vertigine, un po' anche perché è la raffinatezza della costruzione che celebra la bravura umana, come in questo caso. Questo Beach Long Bridge ha superato il record di 526 metri del ponte di vetro di Guangdong in Cina e i funzionari del Guinness World Records hanno praticamente ratificato il primato qualche anno fa. Quindi ufficialmente, se volete farvi una bella passeggiata lì sospesi sul ponte di vetro più lungo del mondo, andate in Vietnam, è su 632 metri di lunghezza e a 150 metri di altezza, avrete modo di avere una bella scarica di adrenalina. Siete su Radio Monte Carlo e siamo diretti verso le 6 del mattino.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Max Parisi. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo. Don't

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99 €. Le idrocapsule Omino Bianco da 30 pezzi sono a 7,99 €. E per stoviglie brillanti c'è Winis. Il detersivo piatti a mano è 1,39 €. Quello gel per lavastoviglie a 4,49 €. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 €, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 €. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

Questa domenica mattina su Radio Monte Carlo vi accompagniamo con la nostra musica, ma vi stiamo segnalando anche luoghi e attrazioni turistiche ad alto tasso adrenalinico, come per esempio il Beach Long Bridge, che è il ponte di vetro sospeso più lungo del mondo, che permette di passeggiare a 150 metri di altezza su di una foresta. È una nuova attrazione da record. Siamo in Vietnam e caratterizzata da una passerella di vetro lunga 632 metri che serpeggia attorno a pareti rocciose e lo spessore del vetro temperato è di 40 mm. Non è tantissimo, comunque può ospitare 450 persone. I ponti sono sempre fonte di ispirazione, un po' per la loro imponenza che suscita, lo sappiamo, spesso il senso di vertigine, un po' anche perché è la raffinatezza della costruzione che celebra la bravura umana, come in questo caso. Questo Beach Long Bridge ha superato il record di 526 metri del ponte di vetro di Guangdong in Cina e i funzionari del Guinness World Records hanno praticamente ratificato il primato qualche anno fa. Quindi ufficialmente, se volete farvi una bella passeggiata lì sospesi sul ponte di vetro più lungo del mondo, andate in Vietnam. È su 632 metri di lunghezza e a 150 metri di altezza, avrete modo di avere una bella scarica di adrenalina. Siete su Radio Monte Carlo e siamo diretti verso le 6 del mattino.

0: È il 123esimo giorno dell'anno, mancano 242 giorni alla fine di questo 2026. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia i santi Filippo e Giacomo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

La voce è quella di Chrissy Hynde dei Pretenders con questa I Stand By You, era il 1994. Ma buona domenica, buongiorno, buona colazione, felice risveglio, ma anche buon viaggio, perché qualcuno ha deciso giustamente di mettersi in movimento a quest'ora del mattino, non c'è tanto traffico, per insomma vivere al meglio questa domenica 3 di maggio, pochi minuti dopo le 6 del mattino. Occupiamoci adesso non di mobilità, non di traffico, ma ci occupiamo di gentilezza, perché ad essere gentili c'è solo da guadagnarci, non lo dice l'etichetta ma la scienza. Da uno studio infatti effettuato su un campione molto ampio di 60.000 persone, hanno visto che mostrarsi disponibili, attenti verso gli altri, incide positivamente anche sul nostro livello di salute. Secondo un recente studio britannico, in questo caso sarebbero più gentili coloro che sono più estroversi, aperti verso gli altri, ed è emerso che esisterebbero dei luoghi in cui si è particolarmente gentili, e sono tutti luoghi fisici, perché in quelli virtuali in assoluto si tende, lo sappiamo, ad essere molto sgarbati, polemici, poco gentili. Al primo posto è fra le mura domestiche, seguono poi i luoghi di cura, quelli di lavoro e ancora i giardini, gli spazi pubblici, i negozi. In fondo alla classifica purtroppo ci sono le strade, i mezzi di trasporto pubblico e lo spazio virtuale. In questi tre ultimi luoghi non siamo particolarmente gentili, basta immaginare la scena del classico automobilista che inveisce nei confronti di qualcun altro, qualche altro automobilista, quando è rinchiuso dentro il suo abitacolo. Succede di tutto all'interno delle automobili, appunto lungo le strade o anche nei mezzi di trasporto. Tra poco su Radio Monte Carlo avremo modo di invece capire se sono più gentili gli uomini oppure

0: Da qualche minuto, nella domenica mattina di Radio Monte Carlo, ci stiamo occupando di una ricerca effettuata in Inghilterra. Ricerca basata su un questionario online dal quale è emerso che tra uomini e donne il gentil sesso è lì a vincere a mani basse a fronte degli uomini che sono a volte poco gentili. Inoltre, sono più gentili coloro che abbracciano un credo religioso tra le donne, ma anche tra gli uomini, o comunque un'elevata tendenza alla ricerca spirituale. Lo studio ha anche scoperto il perché a volte non si è gentili. La maggior parte delle volte per non essere malinterpretati, come se si avessero secondi fini, oppure per mancanza di tempo. Assolutamente ininfluente invece è il livello socio-economico, quindi può essere gentile il miliardario come la persona che non ha tanti soldini. Del resto, insomma, la gentilezza è una ricchezza solo del cuore.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it.

0: Madonna con I Remember su Radio Monte Carlo, domenica 3 maggio, auguri di buon compleanno a voi, siete in ottima compagnia, oggi festeggiano anche Elodie e Massimo Ranieri.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccia, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo bello in Italia grazie alla presenza dell'alta pressione, sebbene con qualche nuvola in più rispetto alla giornata di ieri, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e in Sardegna, comunque senza piogge, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in crescita in molte zone del paese, temperature pomeridiane nel complesso vicine alle medie stagionali, nella norma solo di poco al di sotto. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui si alterneranno sole e nuvole, senza piogge, con una massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie, buona domenica, state ascoltando Radio Monte Carlo.

In questo caso complimenti ai nostri programmatori musicali che regalano a tutti quanti noi solo belle canzoni, solo grande musica. E anche quella di oggi sarà una bella domenica di inizio maggio da trascorrere con noi di Radio Monte Carlo, dalle 7 alle 10 con Stefano Gallarini, poi dalle 10 fino alle 13 sarete con Irina Martelli, immancabile a mezzogiorno l'appuntamento con il segnalibro, poi nel pomeriggio con un occhio sempre allo sport, al tennis, al calcio, Marco Porticelli dalle 13 fino alle 16, poi dalle 16 alle 19 Silvia Notar Giacomo, che è anche l'ultima nuova diciamo risorsa, nuova voce di Radio Monte Carlo, poi Giorgia Venturini con il Sunday Music e dalle 22 Maggie con Monte Carlo Night Story. Tra l'altro, se vi fa piacere, vi ricordo che sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat c'è Radio Monte Carlo TV con una programmazione di solo grande musica internazionale, con i video più belli della musica pop, soul e R&B e la selezione di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo TV vi aspetta quindi sul canale 716 di Sky, 67 di TV Sat e su Mediaset Infinity.

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

Teddy Swims, un artista che sin da subito abbiamo preso in considerazione, grande voce e grandi doti canore, insomma un artista sicuramente da tenere in considerazione. Pochi minuti alle 7 del mattino, primavera, una domenica da trascorrere magari a bordo della propria bicicletta, diciamo a bordo di un aereo, con la bicicletta, una bella passeggiata magari con la dolce metà, con i vostri amici, anche perché dopo oltre 200 anni la bicicletta è ancora uno dei mezzi di trasporto più utilizzati e amati al mondo, e in un momento in cui il pianeta è soffocato dalle nostre emissioni inquinanti, le due ruote sono anche la migliore soluzione per rispettare la natura, mantenendosi inoltre in forma. Ogni anno nel mondo vengono prodotte circa 100 milioni di biciclette, per le strade del pianeta ne circolano il doppio rispetto alle macchine, solamente in Cina ne conta oltre 500 milioni, ma il loro uso varia molto da paese a paese. Negli Stati Uniti, ad esempio, meno di 10 persone su 100 si servono della bicicletta per muoversi, mentre nei Paesi Bassi quasi il 40% della popolazione pedala abitualmente, e 7 adulti su 8 possiedono una bicicletta. Un esempio tra tutti, ovviamente, Amsterdam, che è insomma la capitale delle biciclette. Grande musica su Radio Monte Carlo, anche con i Take That.

0: pronti anche per oggi, per questa domenica 3 maggio, per scoprire i principali fatti dell'ultima ora, le prime notizie del giorno con le breaking news di TGCOM 24, fino alle 10 con Stefano Gallarini, grazie a Gabriele Lobianco da parte tecnica, dal Principato di Monaco di cuore. Buona domenica da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta, lo dice il presidente americano Trump, sottolineando che nemmeno l'ultima proposta in 14 punti inviata da Teheran, che valuterà a breve, sarà a suo avviso accettabile. La Repubblica Islamica replica: non consegneremo mai il Golfo all'America. Basi militari e dazi, il capo della Casa Bianca contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno il territorio tedesco nei prossimi 6-12 mesi. L'ordine è arrivato dal Pentagono, nel mirino anche Madrid e Roma. Sulle auto, dazi del 25%. Il segretario di Stato USA Rubio oggi sarà in Vaticano da Parolin, vedrà i ministri e forse la Premier Meloni. Secondo un rapporto ONU, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Potrebbero volerci 7 anni. L'addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso, la sua scomparsa il 1° maggio all'età di 59 anni. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Dramma familiare in provincia di Brindisi, dove in poche ore un infarto ha stroncato prima un uomo di 50 anni, poi la sorella maggiore. Alla notizia delle due morti, la terza sorella si è sentita male e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc terzo. Calcio, nella 35esima di Serie A, Como-Napoli non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter di Chivu contro il Parma alle 20.45 basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 con la Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con
6: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo bello in Italia grazie alla presenza dell'alta pressione, sebbene con qualche nuvola in più rispetto alla giornata di ieri, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e in Sardegna, comunque senza piogge, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in crescita in molte zone del paese, temperature pomeridiane nel complesso vicine alle medie stagionali, nella norma solo di poco al di sotto. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui si alterneranno sole e nuvole, senza piogge, con una massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia un incidente causa rallentamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia; sulla grande raccordo anulare Casilina-Appia code per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione di Appia; sulla 4 Torino-Milano rallentamenti all'allacciamento della tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano; sulla A23 Palmanova-Tarvisio code per un incidente risolto tra confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio. Infine, sulla statale bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato all'incrocio Nola A30 in direzione dell'incrocio Capua, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Sì, è Cher con la sua One by One qui su Radio Monte Carlo, le 7-9 minuti. Io sono Stefano Gallarini, buongiorno. C'è stato Stefano Bragatto prima e c'è Paolo Rossato in regia, pronto come sempre con i suoi tasti, perché il suo compito è anche quello, no? Guardare quello che dico, seguire quello che dico e stare molto attento, perché poi lo interrogo ogni fine intervento. Io dico, ma hai capito quello che ho detto? O meglio, mi sono spiegato. Io riflettevo sulla differenza fra hai capito oppure mi sono spiegato. Questo l'ho imparato nel corso del tempo, per essere gentili con le persone, soprattutto quando fai delle interviste o parli con qualcuno, è molto meglio dire mi sono spiegato, quindi dando tra virgolette la colpa a noi stessi per non esserci spiegati correttamente, piuttosto che invece dire hai capito, perché sembra di dare dell'ignorante all'altra persona o della persona poco sveglia. Per cui questa è una cosa che ho imparato proprio, che mi è stata insegnata tra le tante cose facendo questo mestiere, come ci si pone verso gli altri, c'è sempre un modo per farlo. E per dirvi invece come sto questa mattina, a parte che c'è la Stramilano e io ho il mio vicino di casa che giorni che si allena, poi oggi pomeriggio quando lo vedrò rientrare gli chiederò insomma com'è andata la sua maratona. Ma per dirvi come sto io, stavo leggendo il report di Irina Martelli ieri e leggo griglia e per un attimo ho detto ma perché anche ieri si faceva la grigliata, invece lei si riferiva alla griglia della Formula 1. Questo è per come sono messo questa mattina, quindi avremo 3 ore da trascorrere insieme, non so in che modo. No, ora ho colto per voi sempre tante cose divertenti, curiose, e poi c'è la nostra grande musica, come state scrivendo, che vi accompagna tutto il giorno 24 ore su 24. Questa è Taylor Swift.

0: Un poeta nel vero senso della parola, tutti i punti di vista, non solo nella scrittura dei testi ma anche nella scrittura della musica. Quanto mi manca Lucio Dalla e la sua creatività, anche la sua voce, perché era davvero straordinaria, come tutta la musica qui su Radio Monte Carlo.
1: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
10: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
11: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal casa, Febal casa.
11: Più info su febalcasa.com. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
11: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
4: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
5: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto e dei suoi misteri nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

Kiss di Digging Your Sin su Radio Monte Carlo. Sono le 7:29 minuti. Sapete, forse, che a Shenzhen, siamo in Cina, c'è stato il Fair Plus, la fiera di in questo caso intelligenza artificiale e robot, che si tiene ogni anno proprio lì al Shenzhen World Exhibition and Convention Center. Io sono sempre molto curioso di vedere i filmati di questa fiera. Non sono mai stato in Cina e tantomeno a Shenzhen, ma comunque sia è proprio una città dove ci sono le industrie più famose che riguardano la tecnologia cinese. È molto curioso vedere i video, ce ne sono tanti su internet, anche perché si capisce la differenza tra un anno e l'altro. Se i robot umanoidi l'anno scorso permettevano di fare delle cose, quest'anno fanno delle cose incredibili, riescono addirittura a rialzarsi in piedi una volta che fanno finta di essere caduti, cioè si buttano proprio a terra e poi si rialzano, no? Per simulare tante cose. Sono divertenti da vedere e non sono filmati creati con intelligenza artificiale, è proprio la tecnologia che nell'arco di un anno ha fatto passi da gigante da questo punto di vista. Non so se avete visto, c'è uno dei tanti robot di una delle aziende che è Unitree, se non mi sbaglio, che è quella che comincia a vendere questi robot umanoidi addirittura sui siti internet ufficiali, siti commerciali, per capirci, quindi possono arrivarvi tranquillamente a casa. Hanno un costo tra i 5.000 e i 13.000 euro, diciamo così. Comunque, non so se ne avete visto, ce n'è uno che è capace di fare delle azioni completamente inutili, fondamentalmente è solo divertente da vedere, tra le quali anche rompere le noci. Allora, quando prende una noce con questa manona tutta tecnologica e poi fa toc, cioè lo fa in modo così un po' brutto, nel senso sembra un robot delle caverne, per la verità non sembra certo una macchina così sofisticata, e quello è un grosso problema. Adesso si sta studiando come cercare di fare in modo che i robot possano avere, loro reclamano, le mani da pianista, cioè avere quella leggerezza, quella capacità di movimento che non sia invece così rozza, ecco, come quella che si vede in questo momento, che va bene per spezzare una noce, non va bene invece per fare delle azioni un po' più delicate, tipo darvi una carezza, rischiate che pigliate una sberla, ecco. Per cui cioè, lo studio adesso è da questo punto di vista. Io sono convinto che in un altro annetto, perché sono velocissimi a quanto pare dal punto di vista della tecnologia, riescano ad arrivarci. C'è Charlie Puth con Coco Jones e questa bellissima Sideways.

0: Su Radio Monte Carlo ci auguriamo che anche la vostra sia una wonderful life, una vita meravigliosa e black, l'avete appena ascoltato. Intanto voglio salutare Guido, un ascoltatore che ci sta sentendo da Dubai in questo momento, ma lui ha vissuto ben 3 anni a Shenzhen e dice è una città bellissima e incredibile. Adesso mi ha messo la curiosità di andarci.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Stefano Andreoli e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
4: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
3: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
4: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
3: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
11: Noi siamo giovani.
12: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
15: Certo, che domande fai, Ciccio?
14: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
15: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del NoIVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
20: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
21: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
20: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

cos'è che dice Bari Bari Ciuccio, Bari Ciuccio, non lo so. Però mi sarebbe tanto piaciuto far parte del coro di questa canzone di Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso, solo per divertirmi a fare questa filastrocca senza senso finale, ma molto divertente, che poi è la cosa che ti rimane in testa. Alle 7.50 su Radio Monte Carlo, vi siete mai chiesti se i volatili che trovate così intorno a voi quando andate nei parchi, nelle città, riescono a riconoscere gli uomini dalle donne? È una domanda fondamentale, uno ci si può svegliare senza questa questione, però ho la risposta per voi, nel senso che è stato chiesto a volontari uomini e donne simili per altezza e abbigliamento di avvicinarsi agli uccelli. Questo studio ha condotto 5 città europee: la Repubblica Ceca, la Francia, la Germania, la Polonia e la Spagna. Cosa è successo? Hanno misurato la distanza di fuga, cioè il punto in cui l'animale decide di volare via, perché in pratica quando vi avvicinate a un certo punto i volatili cominciano a scappare perché hanno paura, di conseguenza c'è una distanza molto precisa. Sono state raccolte ben 2.701 osservazioni su 37 specie diverse di volatili, quindi veramente tanti: piccioni, cinci allegre, passeri, merli, insomma tutte le specie che si possono trovare in una città. Beh, insomma, i risultati sono molto curiosi, perché gli uccelli distinguono il sesso della persona che si avvicina, e l'hanno scoperto perché fuggono circa un metro prima quando vedono arrivare una donna, e non si capisce come mai. Il fenomeno, tra l'altro, è coerente in tutti i paesi e in tutte le specie analizzate, non c'è una differenza. Però sta di fatto che quando si avvicina una donna, gli uccelli scappano un metro prima rispetto a quando arrivano gli uomini. Hanno cercato di capire il motivo e non si sono assolutamente riusciti, non sanno perché. E le ipotesi includono diverse questioni, ad esempio la forma del corpo, oppure l'andatura e forse più probabilmente i feromoni, cioè il sudore, il sebo, per cui c'è anche quella caratteristica particolare che li fa scappare. Comunque nessuna spiegazione è stata confermata, ma lo studio soprattutto rivela che gli uccelli urbani hanno una sofisticata capacità di riconoscere e valutare gli esseri umani, però il motivo del perché fanno questa distinzione ancora non si sa assolutamente, e quindi è curioso capire che ci riescono, però chissà perché. Forse hanno visto le barzellette quando, non so se vi ricordate le vecchie barzellette degli anni 50, quando le mogli se la prendono sempre coi mariti che la fanno sempre grossa col mattarello in mano, magari le hanno lette anche loro, e quindi dico, mica sarà col mattarello in mano. Ed Sheeran, la sua Camera.

0: Stavo facendo una riflessione sui Curiosity Kill the Cat che avete appena ascoltati qui su Radio Monte Carlo. Se il gruppo fosse stato italiano, avrebbe dovuto chiamarsi Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, però sarebbe stato un po' troppo lungo. Ora le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo sui negoziati tra Iran e USA. Teheran invia una nuova proposta in 14 punti, ma Trump la accoglie con freddezza. Non credo sarà soddisfacente, dice il presidente americano, la valuterò a breve e non esclude nuovi attacchi. Israele è pronto a riprendere la guerra contro gli iraniani e a Gaza. Oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Sotto le macerie nella striscia i corpi di almeno 8.000 palestinesi, lo rivela un rapporto dell'ONU. Dopo due anni dal conflitto rimosso solo l'1% dei detriti. Il capo della Casa Bianca, Trump, contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno la Germania nei prossimi 6-12 mesi. Nel mirino anche Madrid e Roma. Il segretario di Stato USA, Rubio, oggi in missione in Italia, sarà in Vaticano da Parolin. Vedrà anche i ministri e forse la Premier Meloni. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti che prevede rispetto ai precedenti differenze tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riduzione temporanea di 20 centesimi al litro per il diesel, 5 centesimi invece per la verde. Dolore e commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, una vita dedicata allo sport, prima tra i motori e poi come paraciclista. Esempio di coraggio e resilienza, aveva 59 anni. E si è spento il 1 maggio. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Formula 1, Kimi Antonelli come Senna e Schumacher, pole storica la terza per il giovane pilota della Mercedes a Miami. Il leader del mondiale partirà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc per il Gran Premio di questa sera. Calcio nella 35esima di Serie A, senza reti come Napoli. L'Inter ha più 9 sui partenopei e questa sera con il Parma i nerazzurri basterà un punto per vincere lo scudetto. Finisce 0-0 anche Atalanta-Genoa, Udinese-Torino 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
5: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in generale stabile grazie alla presenza dell'alta pressione, ma con velature in transito che nel corso della giornata si faranno dense su Alpi, nord-ovest e a tratti anche in Sardegna. Fra pomeriggio e sera ulteriore aumento della nuvolosità all'estremo nord-ovest e in Sardegna. Massime in aumento al nord-est, al centro-sud e in Sicilia, con valori per lo più compresi fra 20 e 26 gradi. Per il Principato di Monaco un po' di nuvole in transito con massima intorno ai 19 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia, veicoli scortati per un incidente tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Sulla A27 Mestre Belluno, code per un incidente tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con Venezia Belluno in direzione di Venezia. Sulla Grande Raccordo Anulare Casilina Appia, rallentamenti per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione Appia. Sulla A1 Firenze-Roma, traffico rallentato per un veicolo in avaria tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina viene segnalato un incidente all'incrocio San Giustino in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Così, prima di Sting ci sono stati i Police, questa è la realtà. Every Breath You Take su Radio Monte Carlo, 8-9 minuti, io sono Stefano Gallarini, buona giornata, buona domenica in questo 3 maggio. Mi mancano pochi spiccioli, potrei chiedere a Pro Rossato che è in regia se mi può aiutare con qualche centesimo di euro, perché me ne servono 25 milioni. E quindi a me manca poco per arrivare a questa cifra, ero giusto lì per comprare questo triplex di Mariah Carey che finalmente vende a Tribeca. Io aspettavo tanto questo momento, è sempre stato il suo rifugio creativo ed è anche un bellissimo posto dove vivere. Insomma, per la prima volta lei ha messo in vendita una residenza, la sua residenza iconica, è al 90 di Franklin Street e il prezzo appunto è $27,000, quindi circa 25.000 sterline. Poi ci sarà anche il notaio da pagare, immagino, non so come funzionino le cose negli Stati Uniti. Allora, si trova nel cuore di Tribeca e quindi siamo una delle parti più ambite di New York, e agli ultimi 3 piani dell'edificio si sviluppa proprio questa proprietà che supera i 1100 metri quadri. La cosa curiosa tra le tante che ci sono è che ha una quadrupla esposizione, quindi a finestra in tutti i lati sull'Hudson, hai una vista meravigliosa e c'è un camino all'esterno all'ultimo piano, penso per fare le grigliate, perché le farà anche Mariah Carey le grigliate del lunedì di Pasquetta o magari in altri momenti. Viene da sorridere perché sono veramente luoghi faraonici che probabilmente nella vita non vedremo mai. Ho notato fra le tante cose della foto una foto che mi dice qualcosa in più dell'artista. Ha comprato una macchina per fare i popcorn di quelle che si vedono nei Luna Park, esattamente quella, chiaramente completamente funzionante, e quindi non è male quando fai un party in una casa così, metti i popcorn sempre freschi che continuano a uscire, o quando guardi i film con gli amici e senti quel profumo, ti sembra di essere al cinema, per cui è una bella idea. Ecco, io forse non posso permettermi neanche la macchina per fare i popcorn, uso quelli che usate forse anche voi. Sapete il sacchettino che si mette nel microonde? Sono buone lo stesso. C'è Prince adesso con Will This Tear.

0: Lele Star su Radio Monte Carlo, avete appena ascoltata, ho detto prima 25 milioni di euro e poi 27 mila dollari, ma 27 milioni di dollari l'appartamento messo in vendita da Mariah Carey. C'è stato recentemente, insomma l'anno scorso, quando ha presentato a Gianluca Grignani i 30 anni di Destinazione Paradiso, insomma un album che ha avuto un grande successo, appunto ristampato, poi avrebbe dovuto esserci il tour, invece purtroppo poi lui ha detto c'è un problema, mi fermo, adesso vedremo un po' se tutto riprenderà, speriamo di sì. La cosa importante è ascoltarlo e lo facciamo subito.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: Una canzone meravigliosa questa di Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, l'avete appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, e tra poco c'è una voce che non potremo mai dimenticare con le sue canzoni e la sua dolcezza.
1: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
15: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
16: Deliveroo!
15: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

grande orchestrazione per questa Young and Beautiful, Lana Del Rey su Radio Monte Carlo. Non so se avete visto Il Diavolo Veste Prada 2, io ancora no, però un po' la trama la so, e parte dal fatto che la carta stampata è in grande crisi, quindi Miranda Priestly, la protagonista, andrà a cercare aiuto, perché è proprio così, l'informazione costa e purtroppo la corsa al ribasso, cioè l'intelligenza artificiale per creare gli articoli, i contratti bassi, i contenuti veloci, alla fine rischia di appiattire tutto. È quello che sta succedendo davvero, perché in pratica gli italiani si informano 7 persone su 10 attraverso i reel oppure facendo lo scrolling del telefono, e questo davvero è un problema. Ce lo dice il rapporto Censis 2025 sulla comunicazione, che ha mostrato come l'informazione tradizionale in Italia sia in forte crisi di fiducia, e in pratica 7 persone su 10 usano i social, considerando i reel, che pensate sono velocissimi, una forma di informazione. Però, se ci pensate bene, è un tipo di informazione che non approfondisce assolutamente nulla, e quindi mi domando quanto si possa informare davvero. Addirittura i meme, che sono diciamo quelle vignette che prendono in giro delle situazioni reali, sono diventati veicoli di notizie. In pratica più del 22% delle persone ha scoperto una notizia tramite un meme, prima non la sapeva, quindi anche quelli sono diventati fonte di informazione, ed è crollata la fiducia nei media tradizionali, cioè l'informazione viene percepita come condizionata, inattendibile, spesso polarizzata, quindi da una parte o dall'altra. Si vendono pochi quotidiani cartacei, che sono scesi a una percentuale molto bassa, e ancora i telegiornali restano una fonte particolarmente usata, anche se non supera il 50%, e la radio devo dire che va molto bene, siamo quasi all'80% per quanto riguarda l'informazione che viene data alla radio. Questo ci fa piacere. Comunque sia, il 60% delle persone cerca su internet dei temi ignorati dai media tradizionali, quindi un po' cose alternative, ma soprattutto, e questo forse è il dato più interessante, i giovani fra i 18 e i 24 anni si informano su Instagram, YouTube, TikTok e X, però hanno paura anche che le informazioni che leggono possono essere false, per cui non hanno la voglia di andare a vedere se fossero vere o meno, però si fanno la domanda, e questo è importante. Dobbiamo sviluppare sempre di più il senso critico e cercare di approfondire, che a quanto pare è sempre più difficile. Hooverphonic.

0: Eh sì, è Michael Bolton su Radio Monte Carlo. Grazie per le vostre considerazioni, che leggo tutte, anche se non vi rispondo, non vi cito. Sappiate che i vostri messaggi li ascolto e li leggo. Il numero è il 342-4141-762. C'è una canzone iconica italiana. L'autore non ha mai voluto dare una vera spiegazione, perché dice che le persone devono appartenere a chi l'ascolta, quindi devono essere interpretate per chi l'ascolta. E una di queste l'ascolterete tra poco.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I Talasso Scrub Geomar da 600 grammi sono a 7,99 euro. L'azione dermolevigante favorisce il rinnovamento cutaneo, mentre le fragranze avvolgenti donano una piacevole sensazione di benessere. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
12: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
16: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
15: Allora corro subito.
16: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
17: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
18: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it.

L'ha cantata tutta la canzone Paolo Rossato, che è in regia. Io sono Stefano Gallarini, alle 8.51 su Radio Monte Carlo, in questo Francesco De Gregori, la sua immancabile Rimmel. Volevate notizie belle, perché me l'avete scritto, parlato proprio di che la gente si sta informando molto più spesso, soprattutto i giovani, attraverso i reel e internet in generale. Si compra poco la carta stampata, è anche una questione di costi. Beh, la notizia buona è questa, che la notte fra il 29 e il 30 aprile l'Airbus A32 di Ita Airways ha decollato dal Senegal con 155 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio a bordo, destinazione Roma, ed è rientrata con un viaggiatore in più, Mohamed Alessandro. È nato in volo, pensate, non sapevano che una delle passeggere fosse incinta di 7 mesi, le si sono rotte le acque, hanno dovuto decidere in fretta che cosa fare, il bambino è nato lì, poi sono tornati indietro ed è andato tutto benissimo. Si chiama Mohamed, però la mamma ha deciso di mettere un secondo nome, Alessandro, come omaggio proprio al comandante, che è riuscito a seguire tutto. Insomma, potete immaginare che emozione c'è da parte del comandante sicuramente, ma da parte anche di tutto l'equipaggio. Quando l'aereo è riuscito a ritornare indietro, ad atterrare, è andato tutto bene anche per il piccolo e sono esplosi tutti in un grande applauso, anche un po' di liberazione, di felicità. Questa è sicuramente una bella notizia, una volta tanto che si applaude per un ritardo del volo, come in questo caso per forza di cose c'è stato. Miley Cyrus.

0: È la nostra canzone questa dei Queen, Radio Gaga su Radio Monte Carlo. Adesso le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente da Teheran, una nuova proposta in 14 punti presentata a Washington. Il presidente Trump la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità, così Trump, e arriva l'ordine del Pentagono, entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino della scure del capo della Casa Bianca anche Spagna e Italia, sui dazi al 25% sulle auto europee nessun passo indietro. Il taglio delle accise durerà fino al 22 maggio, il nuovo sconto dei carburanti che prevede differenze tra benzina e gasolio. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Missione del segretario di Stato USA Rubio a Roma per il disgelo con il governo e con il Vaticano, ha chiesto di vedere la Premier Meloni. Il delitto di Garlasco per i PM di Pavia. Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi. Mercoledì sarà interrogato in procura. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati si riferiva ad un'altra ragazza. Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione, è morto venerdì, aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A, Como-Napoli. Non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter contro il Parma alle 20.45 di oggi basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 col Torino. Tennis, oggi la finale del Master 1000 di Madrid. Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e a Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in generale stabile grazie alla presenza dell'alta pressione, ma con velature in transito che nel corso della giornata si faranno dense su Alpi, nord-ovest e a tratti anche in Sardegna. Fra pomeriggio e sera ulteriore aumento della nuvolosità all'estremo nord-ovest e in Sardegna. Massime in aumento al nord-est, al centro-sud e in Sicilia, con valori per lo più compresi fra 20 e 26 gradi. Per il Principato di Monaco, un po' di nuvole in transito con massima intorno ai 19 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 6 Torino-Savona: code per un incidente al casello alla barriera di Torino in direzione di Savona. Segnalati anche lavori sulla diramazione per Pinerolo tra Torino e Corso Orbassano in direzione dello svincolo 23. Sul grande raccordo anulare Casilina Appia ancora code per un incidente allo svincolo 21 via Tuscolana. Sulla 27 Mestre-Belluno rallentamenti per un veicolo in avaria tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con Venezia Belluno in direzione di Venezia. Sulla 14 Pescara Bari ci sono cantieri che causano rallentamenti tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano Pescara in direzione di Bari. Infine, lungo la statale 309 Romea, lavori di manutenzione vengono segnalati all'incrocio Codevigo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Dovendo scegliere una canzone che possa essere rappresentativa per Earth, Wind & Fire, io sceglierei sicuramente questa After All Is Gone. Secondo me è davvero un grande capolavoro da tutti i punti di vista, come è cantato, come è suonato, come è arrangiato, come è scritto. Non c'è una virgola che sia fuori posto in questo straordinario pezzo appena ascoltato su Radio Monte Carlo. 9:10, sono Stefano Gallarini, ancora buona domenica. Stavo leggendo una cosa curiosa, che la Villa Reale di Monza prova a riaprire con un ristorante all'interno, un dehors con dentro i giardini. La Villa Reale di Monza è veramente bellissima. Per adesso aprono soltanto il weekend e poi vedranno un po' come andrà, però sta di fatto che i posti per essere visitati ormai devono avere dentro il ristorante, non c'è niente da fare. I musei più importanti del mondo ce l'hanno insegnato, ma anche quelli italiani. Al Louvre di Parigi c'è un ristorante particolarmente elegante, ma anche al Musée d'Orsay, che io consiglio. Guardate, non voglio togliere niente al Louvre, ma secondo me il museo da andare a visitare a Parigi è proprio il Musée d'Orsay. È dentro una vecchia stazione ferroviaria ed è bellissimo, forse anche perché quel tipo di arte mi è molto vicina, mi piace. Ma anche il British Museum. E poi forse non sapete, e non lo sapevo neanch'io, che la Rijksmuseum di Amsterdam c'è un ristorante addirittura premiato con altissima cucina. In Italia ci sono la Galleria degli Uffizi, ai Musei Vaticani, al Maxi, a Triennale di Milano, al Museo Egizio a Torino. Insomma, se c'è dove si può mangiare, le persone vanno. Se non si mangia, probabilmente un po' meno. Siamo italiani.

I Morciva di Otherwise su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo un'intervista ad Enrico Cerea, uno dei cinque figli di Vittorio Cerea, fondatore 60 anni fa del ristorante proprio da Vittorio, che è un 3 stelle Michelin a Brusaporto, è vicinissimo a Bergamo. E stavo leggendo una cosa molto curiosa dell'intervista. Loro sono cinque fratelli, quattro in azienda, e dopo la morte di papà, lui dice, è emerso il desiderio di continuare il suo lavoro. La cosa tra le tante che racconta, che mi ha incuriosito, è questa. Ricordo ancora il suo minestrone, non sono mai riuscito a replicarlo. Nel talento c'è una componente irrazionale. Quante volte vi è capitato di favigliare una ricetta dalla mamma, dalla nonna, avete cercato di replicarla e non riuscite minimamente a fare in modo che abbia lo stesso gusto, pur facendolo nello stesso modo? È quello il segreto, c'è la mano. David Grant, Jackie Graham, Could It Be I'm Falling in Love.

0: sì, è quella sensazione che si ha quando conosci qualcuno e poi mano a mano che ci si frequenta capisci che forse ti stai innamorando, si è un po' timorosi oppure con la voglia di buttarsi a capofitto nella storia e non sai bene che cosa fare. Appena ascoltata questa Corey I'm Falling in Love su Radio Monte Carlo e tra poco una delle voci più grandi di sempre.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
9: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
10: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
11: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri uno dei luoghi più misteriosi al mondo. Parti per un viaggio indimenticabile in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

Dei Tiro Mancino, Amore Impossibile, 9:32 minuti su Radio Monte Carlo. Mi state mandando delle fotografie e tanti messaggi, grazie come sempre per le vostre considerazioni. Una delle foto è arrivata da Lipsia, è una città che mi piacerebbe tanto visitare. Magari è una città che così le persone non pensano di andare a visitare, ce ne sono alcune più famose, voglio dire Parigi, faccio un esempio, Londra, però Lipsia è la capitale, posso dirlo, musicale d'Europa. Perché a parte che lì Bach ha vissuto e lavorato penso fino alla fine della sua vita, anche perché era il cantore della Thomaskirche ed è sepolto proprio in quella chiesa, ma poi è una città importantissima anche per altri grandi come Schumann, Wagner sicuramente. E tra le tante cose curiose che riguardano la bellissima città è anche il verde che c'è. Pensate che oltre il 30%, stavo leggendo adesso, del territorio urbano è occupato da parchi, canali e boschi, di conseguenza è una città sicuramente vivibilissima, anche se nella foto che vedo io vedo un grattacielo lì, insomma poi dipende dalla zona in cui si è, questo sicuramente. È molto famosa anche per quanto riguarda le librerie, perché è stata per secoli la capitale tedesca dell'editoria, ospitava fra l'altro una delle fiere del libro più importanti e quindi credo che ancora oggi quell'aria si respiri, almeno immagino che sia così, o meglio spero che sia così. Adesso poi l'ascoltatore che ci sta sentendo proprio da Lipsia me lo potrà confermare o meno. La grande musica di Radio Monte Carlo, state scrivendo tante belle cose proprio sulle canzoni che vi facciamo ascoltare qui Incognito con Joy Rose.

0: Un'altra delle tante cover che sono state fatte dei successi di Tracy Chapman, questi erano i Boyzone con Baby Can I Hold You su Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Davide Lentini. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
12: Noi siamo giovani.
13: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

I Christians di What's in the World su Radio Monte Carlo. Sapete che a causa della guerra nel Golfo, insomma, il petrolio sale sempre di più, c'è il problema del costo dei voli, del carburante appunto per questi. Allora, stavo leggendo un articolo di qualche giorno fa pubblicato dal Corriere che parla dei prezzi, dei sovrapprezzi soprattutto per diciamo quelli che sono i servizi accessori. Addirittura scopro che il 40% dei passeggeri sulle compagnie low cost acquista servizi accessori, veramente tanti. Bisogna stare anche molto attenti quando compri il biglietto, perché poi ti cercano di proporre sempre: vuoi il posto numerato, vuoi aggiungere un bagaglio, guarda che se non lo aggiungi adesso e lo aggiungerai dopo costerà molto di più, per cui bisogna veramente prestare attenzione. Ma leggevo per esempio che per avere un posto dove è possibile, su un volo Milano-New York che costa 400 euro, per avere un posto non vicino al finestrino ma dove è possibile distendere le gambe di fianco all'uscita di emergenza, si paga a tratta 235 euro, cioè un prezzo esorbitante per scegliere il posto, perché pare che le compagnie stiano proprio facendo questo, aumentando di tanto i servizi accessori per cercare di non aumentare il prezzo dei biglietti dei voli. Questo appunto perché c'è l'aumento del costo del petrolio e quindi bisogna stare ancora più attenti nella scelta dei servizi accessori, che sono rincarati di molto, anche del quasi il 110% in più, però quindi veramente tanto. Bisogna prestare attenzione per chi intende a volare nel prossimo periodo, e poi ci saranno le vacanze, bisognerà valutare anche questo. Brunori Sas ora su Radio Monte Carlo.

0: L'avevo citata prima, Tracy Chapman, qui con Fast Car, una sono delle artiste che, alle quali hanno dedicato tantissime cover. Qui su Radio Monte Carlo io sono Stefano Gallarini, torno sabato prossimo alle 7 come sempre. Grazie a Paolo Rossato che è stato in regia e tra pochissimo Elina Martelli pronta a partire a raccontarvi tante cose, ma prima le notizie. A sabato, ciao!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Un mese per lo sblocco di Hormuz e la fine della guerra sono due dei 14 punti della proposta dell'Iran presentata agli Stati Uniti. Il presidente Trump, scettico, la valuterò a breve, credo però sarà inaccettabile. Una nave cisterna di Teheran evade il blocco USA nello stretto. Il segretario di Stato americano Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì, per una serie di incontri mirati al disgelo. È il Corriere della Sera ad anticiparlo. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto durerà fino al 22 maggio, ma con differenze tra benzina e gasolio. Riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Domani missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. Il delitto di Garlasco Andrea Sempio mercoledì sarà interrogato in procura a Pavia. Per IPM il 38enne nuovo indagato era ossessionato da Chiara Poggi. Sui social spuntano vecchi messaggi scritti dal giovane all'epoca dei fatti 18enne su un forum di seduzione dal contenuto controverso. I suoi legali non c'entrano nulla con la vittima. Sport in lutto per la morte del campione paralimpico Alex Zanardi. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Calcio, 4 i match in programma oggi per la 35esima di Serie A. Dalle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, dalle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma. Ai nerazzurri basta un punto per vincere lo scudetto dopo il pari di Como Napoli, San Siro tutto esaurito. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Radio Monte Carlo, stavo leggendo qualcosa a proposito di Peter Cetera, che è stato il cantante di Chicago per tanti anni. Lui è di origine polacca e ungherese, cresciuto a Chicago. Come il nome della band, in una famiglia della classe operaia, ha detto che la mamma cantava sempre in cucina e lui e gli altri 5 fratelli cantavano insieme a lei. Da lì è arrivato il talento che ha portato una canzone bella come questa, una delle tante di Chicago, è il caso di dirlo. Buongiorno, buona domenica, buon tutto. Alle 10:06 minuti siete con me, io sono Erina Martelli, fin qui con Stefano Gallarini, rimane il nostro Paolo Rossato in regia. Abbiamo 3 ore da passare insieme per coccolarci con una marea di canzoni meravigliose, tutte scelte accuratamente dal nostro ufficio musica, e per chiacchierare un po' di cose relative a nuove mode alimentari. Adesso lo sapete che spesso vengono cavalcate dai social, e ce n'è una che è veramente molto pervasiva, Vi chiederò se vi è capitato di vedere questo cibo, questo ingrediente in giro. E poi le cose dello sport che ci sono oggi, il calcio con l'Inter, Sinner col tennis, Kimi Antonelli con la Formula 1.

Radio Monte Carlo qualche minuto fa con la nuova di Teddy Swims, Mr. Know It All. Questa invece era Thinking About You di Norah Jones. Parliamo allora di Formula 1 e del Gran Premio di Miami. Ieri avete visto la sprint, c'è stata una partenza così di Kimi Antonelli, però ha detto Toto Wolff che la colpa era della macchina, lui si è innervosito, sono stati molto vicini lui e Leclerc, e poi Leclerc ha detto qualcosa al suo team radio. Ha detto: Kimi è davvero pessimo nei duelli ruota a ruota. Quando poi è finito il tempo della sprint, ai microfoni lui ha detto: vorrei scusarmi per i commenti che ho fatto su Kimi a inizio gara, che erano un po' aggressivi, e ha detto: attenzione, se c'è un pilota con cui non voglio avere discussioni è l'unico italiano in griglia. Cioè lui sa che rischia di essere spodestato dal cuore degli italiani per Kimi Antonelli, che non è su una vettura italiana, però italiano lo è lui. Comunque la sprint, l'avete visto, è stata vinta da Norris e Piastri, poi Leclerc appunto, ed è stato retrocesso al sesto posto Antonelli, e invece è arrivata la pole position straordinaria ieri sera proprio di Kimi. Ha fatto quindi 3 pole position consecutive, come lui soltanto Ayrton Senna e Michael Schumacher, e non aggiungo altro, come ho scritto su Facebook. Quindi abbiamo Kimi Antonelli, Max Verstappen, Leclerc, Lando Norris e George Russell, che parte soltanto dalla terza fila. Stessa vettura, ma partirà dalla terza fila, e lui ha detto che non è particolarmente preoccupato, perché già l'anno scorso era andata così, cioè che Kimi era andato meglio, che lui è convinto di poter fare bene questa sera alle 19.

0: La perla dal mondo della musica italiana, questa Ascolta l'infinito, Fiorella Mannoia su Radio Monte Carlo. Dicevamo, gran premio di Formula 1 di Miami questa sera alle 19, l'hanno anticipato di 3 ore per il rischio pioggia, fulmini di cui si parlava appunto ieri. Un po' di pioggia l'accetteranno, fulmini di sicuro no. Intanto, automobilisti, siamo sulla 14 verso l'autostrada Milano-Napoli, ci sono code a tratti tra Cesena e il bivio A14 A1 Milano-Napoli per traffico interno. Prudenza e buon viaggio.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
14: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
15: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
14: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
15: Quella con gli sconti fino al 50%?
14: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
15: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
14: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Culture Club, Love is Love, Radio Monte Carlo alle 10.27 di questa domenica 3 maggio. Parliamo dell'ube. Vi è capitato di vedere in giro nelle caffetterie, soprattutto quelle un po' più alla moda, questi cappuccini viola o dei pasticcini di colore viola? Insomma, l'ube è di grandissima moda, c'è soprattutto una grande catena di caffetterie americane che lo sta lanciando, quindi lo si vede anche da noi. È appunto, dicevamo, un tubero che arriva da una pianta rampicante filippina, ma la sua coltivazione è particolarmente delicata. Mentre piace tanto perché, diciamo, la moda è arrivata dai social per il suo colore particolare, calcolate che è una pianta considerata quasi sacra nelle Filippine, però la produzione è crollata negli ultimi anni e adesso ci sono difficoltà a reperirla anche appunto nelle Filippine, e calcolate che lì è l'anima della pasticceria, lo leggo da Dissapore, e piace soprattutto per le note di nocciola e vaniglia. Non si usa soltanto per le preparazioni dolci, ma anche a volte per piatti a base di carne. Tutti quanti hanno presente quello che è successo col tè verde, perché da quando è diventato così tanto di moda i prezzi si sono alzati tantissimo. In Giappone si fa fatica a produrre appunto il matcha, e adesso si teme che la stessa cosa possa accadere con l'ube. È anche vero che molto spesso si tratta di mode, appunto, e le mode possono cambiare, però il colore piace, è estremamente instagrammabile e per il momento le cose vanno così. Billie Eilish, questa è Birds of a Feather.

Love e Sugar alle 10.36 su Radio Monte Carlo. Tra tante cose che abbiamo letto ieri su Alex Zanardi, mi ha molto colpita la testimonianza del dottor Claudio Marcello Costa, medico e suo grandissimo amico. Si sono conosciuti nel 93 e da quel momento è sempre stato il suo medico Costa, e appunto sono diventati molto intimi. Costa fu tra i primi a correre all'ospedale di Berlino per assistere Zanardi dopo l'incidente del 2001. Dopo 17 interventi chirurgici, 17 e 7 arresti cardiaci, Alessandro aveva ingannato la morte, racconta lui, si rialzò in piedi al Motor Show di Bologna 3 mesi dopo l'incidente e con una battuta aveva fatto ridere tutta la gente. Per l'emozione mi tremano le gambe, aveva detto, quando le gambe gli erano appena state amputate. E ha detto Costa in questo post sui social: in questo momento dovrei dire di essere straziato dal dolore, ma Alessandro con la sua amicizia e sensibilità ha ridisegnato i confini della mia anima. I suoi insegnamenti e la sua ironia mi hanno dato modo di sopportare il peso di questa assenza, rinnovando il sogno che dalla tragedia nasca ancora una volta il bello.

0: Radio Monte Carlo, ogni volta che suoniamo questa canzone vengo bombardata da messaggi di chi mi chiede titolo e gruppo, del resto è una meraviglia. Buckshot Le Funk era la stupenda Another Day.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: A Punta Marina, nel Ravennate, la primavera quest'anno ha un volto insolito e affascinante, quello dei pavoni. Oltre 100 esemplari si muovono liberamente tra strade, giardini e tetti, trasformando la località in un paesaggio quasi fiabesco che sorprende residenti e visitatori. Negli ultimi anni questi eleganti uccelli hanno trovato un equilibrio sempre più stretto con l'ambiente urbano, adattandosi agli spazi del paese e rendendo la natura protagonista anche in mezzo alle case. Per gestire al meglio questa presenza straordinaria, il comune ha avviato un censimento della colonia. L'obiettivo è capire come tutelare sia gli animali sia il territorio, trasformando una convivenza inattesa in un esempio di rapporto più armonioso tra persone e fauna selvatica.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per la pulizia dei pavimenti scegli Rotomop a €19,90 e per proteggere il bucato c'è il cattura colori Super 5 da 60 fogli a €2,79. E se acquisti un kit Rotomop e un cattura colori hai un panno vetri in omaggio. Sabato 9 maggio con una spesa minima di €20 il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

Vi ricordate nel 1983 quando abbiamo visto per la prima volta il video di questa canzone? Che gioia che ci trasmetteva! Era All Night Long, Lionel Richie, alle 10.50 di questa domenica. A proposito di gioia e di felicità, c'è Repubblica, ma l'hanno fatto anche altre testate, che parla dei piccoli momenti di gioia. È uscito questo studio dell'Università della California in cui si parla di microgioie, cioè si dice finalmente che la vita è fatta appunto di queste piccole cose, sono quelle che si dovrebbero ricercare e non i grandissimi momenti di euforia, che è bello quando ci sono, insomma, però quelli di solito segue il picco verso il basso. C'è già stato un libro, il primo di una serie, che si intitolava La prima sorsata di birra e altri piccoli piaceri della vita, lo ricordate? Era un libro di Philippe Delerme del 2010, poi ne sono arrivati tanti altri di quel genere. Tra questi piaceri, conversare attorno al tavolo della cucina o la voce di chi si ama al telefono che dice più di quanto dicano le parole. E infatti dice questo studio che bisogna andare a cercare questi piccoli piaceri, per esempio l'ascolto di un brano musicale. Sono molto felice di farvi sapere che il 33% degli intervistati ha detto che una piccola gioia è ascoltare una bella canzone, poi una breve camminata sotto casa o al parco e una chiamata veloce a una persona cara. Quindi già nel 2010, senza lo studio, c'era arrivato Philippe Delerme. Che cosa bisogna fare quindi per andare a cercare queste micro gioie? Bisogna organizzarsi un pochino, pianificare due piccoli piaceri, nominare tre dettagli percepiti durante la giornata e prenderne nota fisicamente, non soltanto nella testa, fare anche un elenco delle piccole cose di cui si è grati magari alla fine della giornata oppure all'inizio.

0: Radio Monte Carlo sta per cominciare il tour di Zucchero. Il prossimo 15 maggio si parte da Mantova. Questa canzone era stata scritta da Gino Paoli per il testo. La musica era dello stesso Zucchero, come il sole all'improvviso. In arrivo ci sono le news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. In stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran presenta una nuova proposta in 14 punti. Il presidente Trump: la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Scure di Trump su NATO e Unione Europea. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino anche Spagna e Italia. Nessun passo indietro sui dazi al 25% sulle auto europee. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. La misura fino al 22 maggio. Cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde. Missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. L'omicidio di Garlasco per i PM di Pavia. Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati si riferiva ad un'altra ragazza. Mercoledì l'interrogatorio in procura. Sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione. Aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio: nella 35esima di Serie A, Como-Napoli pareggiano 0-0 e per l'Inter contro il Parma stasera basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese. Tennis: alle 17 la finale del Master 1000 di Madrid, Sinner sfida Zverev. Formula 1: pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Italiana del Principato di Monaco.

voce magnifica di Anita Baker per Just Because su Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 11, siete con me, io sono Erina Martelli e andiamo per alzata di mano. Chi sta soffrendo delle allergie ai pollini in questi giorni? Soprattutto se siete al nord, veramente ce ne sono tantissimi e quindi immagino che tanti di voi come me stiano soffrendo, perché passino gli sternuti e anche gli occhi rossi, ma la tossetta secca è veramente fastidiosa. Ok, dobbiamo assolvere i pioppi non servono, diciamo, non causano allergia, sono anallergici, i pappi dei pioppi, per la verità, anche se suona strano, però si vedono, e invece a quanto pare sono i pollini delle graminacee che causano tutti questi fastidi. C'è un articolo del TGcom in cui si parla dei dati dell'Accademia Europea di Allergologia, che fa sapere che entro il 2050 la metà della popolazione europea, la metà, soffrirà di reazioni allergiche per una serie di ragioni. Calcolate che già 100 milioni di cittadini europei devono fare i conti con le allergie ai pollini. Ci sono questi tre fattori: la crisi climatica, l'inquinamento e gli stili di vita. Allora, la crisi climatica, perché con l'aumento delle temperature le piante iniziano a fiorire prime, quindi producono più polline. Inoltre l'aumento della CO2 rende praticamente il polline più irritante. Le sostanze inquinanti che danneggiano la barriera protettiva delle nostre mucose. E infine crescere in ambienti molto puliti, troppo puliti, con poche esposizioni ai microbi, non ci fa bene perché il sistema immunitario non viene allenato a sufficienza. E tra l'altro anche l'uso eccessivo di farmaci è estremamente negativo, soprattutto se si tratta di antibiotici, e questo è il motivo per cui le allergie, ahimè, andranno aumentando. La nostra musica con Ray, questa è Where Is My Husband.

Un cantante jazz prestato di tanto in tanto alla musica pop, Jamie Cullum, la sua versione di Everlasting Love su Radio Monte Carlo. Allora, chi sarà il prossimo James Bond? Ne scrive il post. Sapete che regista sarà il canadese Denis Villeneuve? Non avrei mai immaginato di vederlo dirigere un film del genere, ma ci si aspettano cose particolari proprio perché lui è un regista particolare. Dicevamo che però non si sa ancora il nome del protagonista, ma se ne fanno un sacco. L'ultimo giunto è quello di Callum Turner, che abbiamo già visto in Animali Fantastici Dove Trovarli, a 36 anni, è praticamente protagonista del gossip perché è il fidanzato di Dua Lipa. Su un famoso sito di scommesse, Turner è il candidato più quotato. Poi calcolate che in passato quasi tutti gli attori che hanno interpretato James Bond erano britannici, con due eccezioni, Pierce Brosnan e George Lazenby. Un altro attore australiano di cui si fa il nome è Jacob Elordi. Poi andiamo avanti. Pensate, si sta pensando a Steve Buscemi, che ha 68 anni, e anche a Hugh Laurie, che ne ha 66. Nella lista ci sono anche Harry Cavill, che ha detto però che lui reciterebbe in 007 solo per fare la parte del cattivo, e ancora regge Jim Page, che dice che però offerte non gliene sono ancora arrivate.

0: Soul di Cardigans su Radio Monte Carlo. Ci sono un po' di code in giro sulle autostrade per traffico intenso, per esempio sulla 1 verso Milano, code a tratti tra Firenze e Scandicci e il bivio A1 variante di Valico, e sulla 12 verso Genova, code tra Genova Nervi e il bivio A12 a 7 Milano-Genova. Al solito, prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro, sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
4: più gonfia?
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su Mediaworld.it. Mediaworld.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Noi siamo giovani.
17: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
18: Conosci la bici della ristrutturazione?
19: Sentiamo.
18: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Wow.
18: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
19: E C?
18: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
19: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Christopher Cross e la sua Ride Like the Wind su Radio Monte Carlo. Sapete che le case discografiche di tutto il mondo cercano di ingraziarsi i super fan, quelli che sono disposti a pagare molto per un concerto, per la possibilità di incontrare il loro idolo, per comprare riedizioni di album molto particolari e molto costose. È per questo che forse la fan di Achille Lauro non si è stupita quando ha scoperto che per incontrare il suo amato cantante avrebbe dovuto sborsare 10.000 euro. L'ha fatto, ha pagato questi 10.000 euro ed era una truffa bella e buona. Lei lo ha scoperto, la cosa è saltata fuori su varie testate, vari giornali appunto, ed è venuto a saperlo lo stesso Achille Lauro, che ha fatto un gesto estremamente bello perché ha detto: la voglio incontrare comunque, tutti ci stiamo muovendo per contattarla, quindi avrà quello per cui ha pagato anche se i soldi non sono arrivati a noi, cioè lo incontrerà e parteciperà al suo concerto. Poi ha lanciato un appello perché queste truffe non accadano mai più e ha scritto sui social: proprio per questo è fondamentale diffidare da qualunque richiesta o attività sospetta, ricordandovi che gli unici canali ufficiali sono i miei social personali e il fan club ufficiale. Notizia anche per quanto riguarda la canzone Superstar, cioè il duetto tra Tiziano Ferro e Giorgia, che diventa la canzone più trasmessa dalle radio in Italia, meritatamente, e tra queste radio ci siamo anche noi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: E Coldplay con il rap di Big Sean per Miracles su Radio Monte Carlo. Le 11:35, oggi alle 17 c'è la finale del torneo di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Ieri abbiamo visto la finale femminile tra Marta Kostyuk, ucraina, e Mirra Andreeva, russa. Ha vinto Marta Kostyuk e, come spesso fa, sempre praticamente, non ha stretto la mano all'Andreeva alla fine della partita. Non hanno posato insieme per le foto di rito e Andreeva ha parlato facendo i complimenti alla sua avversaria, ha parlato di lei, mentre non è successo il contrario. L'abbiamo raccontato ieri che Marta Kostyuk ha detto che lei saluta soltanto le giocatrici russe che si espongono pubblicamente contro la guerra. Poi dicevamo Jannik Sinner contro Zverev. Lui ha giocato in 56 giorni 22 incontri, li ha vinti praticamente tutti, come ben sapete, e è da 8 partite consecutive che batte Alexander Zverev. Lui ha detto che si rivolgerebbe anche all'intelligenza artificiale se potesse aiutarla a battere Sinner, ma non crede che questo succederà. Ha detto che proverà almeno a dargli un po' di fastidio. Quello che preoccupa veramente gli organizzatori del torneo di Roma è che lui ha detto vedremo e ha aggiunto Jannik Sinner che il suo obiettivo è Parigi, quindi si teme che in effetti ci possa essere una mancata partecipazione appunto al torneo di Roma, anche se improbabile perché c'è il suo pubblico, ci sono gli sponsor, però è vero che il torneo di Parigi è il torneo grande che ancora gli manca. Speriamo insomma che decida appunto di partecipare a Roma. Molti analisti del tennis dicono che avrebbe dovuto saltare invece il torneo di Madrid e dare per certa la sua partecipazione a Roma. Ognuno insomma decide per sé. Toni Braxton, questa è Breathe Again.

0: Radio Monte Carlo, c'è un artista americano che ha venduto più di 150 milioni di dischi in carriera perché ha realizzato un sacco di successi. Sono stati soprattutto canzoni malinconiche, con alcune eccezioni. Ce n'è una molto allegra e divertente che è in arrivo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Rosaria Renna. Vi aspetto da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, solo su Radio Monte

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

guardate anche il video, com'era divertente il video di questa canzone. C'era Chrissy Brinkley, che era all'epoca la sua fidanzata, lui faceva Billy Joel, il metalmeccanico che corteggiava la ragazza altolocata. Questa era Uptown Girl, Radio Monte Carlo, le 11.47. Avete visto il video di Francesco De Carlo, ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon? Ha fatto un po' il giro di tutti i siti italiani, perché tutti ci siamo stupiti nello scoprire che Francesco De Carlo, un comico non così tanto conosciuto da noi, si è approdato appunto al Tonight Show, che è il sogno, credo, di tutti i comici del mondo. Lui è stato lanciato da Sabina Guzzanti, poi da Filippo Giardina, che ho visto anche in uno spettacolo a teatro, sono scappata via, ve lo devo confessare, e poi si è trasferito a Londra, ha imparato molto bene l'inglese, però ha fatto in modo di conservare il suo accento italiano, perché risulta appunto molto divertente per gli anglofoni. Di paese in paese è passato anche in un festival di Edimburgo, è arrivato negli Stati Uniti lo scorso settembre, è partito appunto per un tour negli Stati Uniti, e da lì l'arrivo appunto incredibile al Tonight Show di Jimmy Fallon. Non si può che fargli davvero tanti complimenti.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

A Million Dreams di Pink, Radio Monte Carlo, le 11.55, ancora da dissapore, si parla nuovamente di questo studio dell'Università della Florida e del Trinity College di Dublino a proposito dei cibi fermentati che pare favoriscano la longevità, la memoria e addirittura lo stato dell'umore. Quindi si parla di questo micronutriente contenuto nei cibi fermentati che si chiama quewosina. Non ce l'hanno fatta a trovare un nome più facile, hanno scelto quewosina. In pratica questa quewosina si trova in cibi come il kimchi, il kefir, il tempeh, il miso. Sono quasi tutti cibi che vengono usati tantissimo in Oriente. Adesso ho notato che il kimchi, che è questo cavolo fermentato molto buono, viene venduto praticamente anche in tutti i supermercati italiani. Non è detto però che sia soltanto lì. Il fatto è che in Oriente si studiano da più tempo questi cibi. È probabile che si trovi anche in yogurt, verdure fermentate in salamoia e kefir, che sono un po' più comuni dalle nostre parti. Insomma, ci si aspetta che altri studi ce lo facciano scoprire. C'è Robbie Williams, questa è Angels.

0: La domenica con Radio Monte Carlo, spero che per tutti quanti voi stia trascorrendo nel migliore dei modi. Noi appunto di Radio Monte Carlo ci pensiamo a mettervi la colonna sonora giusta, in questo caso appunto con Angels di Robbie Williams. In arrivo ci sono le news del TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12 e un minuto.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran mentre sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma ritiene che non sarà accettabile. La proposta prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì. Una missione disgelo. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri italiani e l'omologo iraniano Araghchi, che accusa da alcuni paesi dell'Unione Europea un approccio non costruttivo sul nucleare. La replica della vice premier: per l'Italia la corsa agli armamenti nucleari rappresenta una linea rossa. Due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni della missione pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa in udienza nel tribunale di Ashkelon. Tel Aviv ha chiesto di estendere la loro detenzione per 4 giorni. Almeno 3 persone sono morte, altre 9 ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina, secondo le autorità locali. Nel mirino Kherson, Odessa e Mykolaiv, colpite anche infrastrutture energetiche. Il Pentagono, 5.000 soldati via dalla Germania entro un anno, tagli analoghi anche in Italia e Spagna. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, lo fa sapere la famiglia in una nota che ringrazia di cuore per la vicinanza e l'affetto di queste ore, testimonianza di quanto il campione abbia trasmesso il suo fortissimo messaggio di vita. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la 3ª pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc 3º, gara anticipata alle 19 per un'allerta meteo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Monte Carlo, weekend

0: Tra le 5 canzoni più belle di Michael Jackson, anche se è una classifica complicata da fare, riguardando per lui così tante canzoni meravigliose, questa era Rock With You. Io sono Erina Martelli, mezzogiorno e 7 minuti, e adesso...
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
0: Rieccoci con il nostro segnalibro con due consigli da darvi, di lettura naturalmente. Partiamo subito con il romanzo di Pier Lorenzo Pisano, che è anche drammaturgo e regista di teatro e cinema. Il titolo del romanzo è La somma delle cose, pubblicato da Einaudi. Protagonisti sono Mauro e Chiara, una coppia che si lascia. I silenzi sono sempre più lunghi, troppe le incomprensioni, anche stupide, ma che prendevano il posto della trasparenza quando ci si leggeva nel pensiero. L'amore come un giro di giostra, entusiasmante, ma da cui poi si deve scendere. Qualcosa però è rimasto e comincia a manifestarsi. Forse l'amore può tornare. Per questo Mauro e Chiara decidono di rivedersi al bar del loro primo appuntamento per stilare un inventario di quello che è stato e riassaporare un'ultima volta la speranza che l'amore sia un'isola dove trovare rifugio dal dolore. Il risultato è un dialogo a tu per tu che sa essere toccante, ma anche molto tagliente. Noi che ci sentivamo due versioni della stessa identica cosa, dicono. Lui e lei hanno tenuto nota di tutte le spese: il caffè del primo appuntamento, il gin tonic per rompere il ghiaccio, la spremuta d'arancia della prima colazione dopo la prima notte insieme. E poi la copia delle chiavi di casa fatta fare dal ferramenta, lo scaffale per l'ingresso comprato su internet, i biglietti dei concerti, le tute da jogging, il trolley sfondato durante le vacanze. Ci riprovano con un dialogo fatto di tutte le cose che avrebbero dovuto dirsi, rimandato finché non è stato troppo tardi. Un botta e risposta in cui lei e lui mettono a confronto i ricordi, li contano, li integrano e li smentiscono, nel tentativo ostinato di dare valore a ogni momento passato insieme. Pier Lorenzo Pisano costruisce pagina dopo pagina un archivio sentimentale dolce e spietato, il lascito di un amore fatto di piccoli acquisti quotidiani, una conversazione a due voci che fa da specchio a un'intera generazione, un ritratto poetico e deliziosamente pop delle relazioni contemporanee. Ricordiamo nuovamente il titolo del libro, che è La somma delle cose, e il nome dell'autore, che è Pier Lorenzo Pisano. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo con Il Segnalibro.

Monte Carlo, nella nostra domenica ancora un consiglio di lettura. È il libro La nuova intelligenza di Arthur Artom, pubblicato da PM. In questo saggio l'autore, padre della liberalizzazione delle telecomunicazioni in Italia, intuisce qualcosa, anche se era visibile, e che si fa fatica a vedere davvero, secondo lui. Oggi non vince chi sa di più, vince chi collega meglio. Una vera svolta evolutiva, un ambiente cognitivo che si trasforma, in cui sopravvive non chi è più competente, ma chi si adatta più velocemente. Se ci siamo impegnati, abbiamo studiato, abbiamo fatto il nostro dovere, anche se abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, adesso serve relativamente perché sono cambiate le regole. La competenza, scrive Artom, non è più un punto d'arrivo, ma di partenza. Leggiamo dal libro. Il valore non sta più nell'eccellenza individuale, ma nella capacità di entrare in relazione, di collegare competenze diverse, di muoversi dentro reti dinamiche. Prima il sacrificio veniva premiato, il senso del dovere era una virtù. L'azienda e l'identità professionale che abbiamo costruito con cura possono essere travolte in pochi mesi da una nuova tecnologia, da un algoritmo. Non esistono più gerarchie, ma reti. Non esiste più un percorso unico e definito che va da un punto a un altro con un iter definito. Ci si muove tra più possibilità, si sperimenta, si esplora. È l'ambiente cognitivo che è cambiato e quando cambia l'ambiente, le specie si adattano. Sta succedendo anche alla nostra intelligenza. Il cervello umano si sta adattando a un mondo più veloce, più interconnesso, più imprevedibile. In tutto questo, il divertimento non è più uno svago, ma un indicatore cognitivo. Chi si diverte è più curioso, non più superficiale. Scrive Artom, infatti, che il coinvolgimento moltiplica le connessioni. C'è quindi da ripensare alla scuola e anche allo scrolling delle pagine social, perché secondo Artom non si tratta di un intrattenimento dovuto alla noia, ma di un adattamento evolutivo. Un tempo le notizie si dovevano cercare e richiedevano sforzo. Adesso viviamo nella sovrabbondanza di contenuti e dobbiamo imparare a selezionarli con rapidità. È in corso un nuovo modo di percepire il mondo e noi tutti ne facciamo parte. Vi ricordo il titolo ancora di questo saggio, La nuova intelligenza di Arturo Artom. Ed era questo l'ultimo consiglio del segnalibro qui su Radio Monte Carlo con la collaborazione di Antonella Cutolo.

0: Gladys Knight, License to Kill, pezzo dell'89 appena ascoltato su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 10 verso Genova, c'è coda tra Varazze e il Bivio, A10, A26 dei trafori per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
10: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
9: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
10: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
9: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
10: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Spandau Ballet, la loro Gold su Radio Monte Carlo. Mezzogiorno e mezza di questa domenica 3 maggio c'è stato un concerto leggendario di Shakira a Copacabana, spiaggia meravigliosa a Rio de Janeiro. Sapete che molto spesso si organizzano concerti memorabili da quelle parti. L'anno scorso c'è stata Lady Gaga, sono concerti gratuiti. Quest'anno è stata la volta di Shakira, che ha avuto poi ospiti Caetano Veloso, Ivete Sangallo, Anitta, che è considerata la sua erede, l'erede della musica latina. Insomma, l'anno scorso Lady Gaga aveva fatto 2,1 milioni di spettatori, lei è arrivata a 2 milioni, non è riuscita a rompere, insomma, questo record di Lady Gaga. Poi ci sono notizie di Dua Lipa, è una notizia che si sa da un po', ma non ve l'avevo ancora raccontata, ed è che lei sarà la curatrice di uno dei più importanti festival letterari d'Inghilterra, il London Literature Festival. Sarà tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Si sa che è una forte lettrice Dua Lipa, ci sono vari blog in giro in cui si scopre quali sono i libri che sta leggendo. Un libro in comune ha permesso che lei si innamorasse del fidanzato Colm Turner. L'ascoltiamo con Love Again.

Sì, come foglie, Malika Ayane su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 37. C'è l'Academy, che è l'istituzione alle spalle della premiazione degli Oscar, che ha deciso che gli attori e le sceneggiature generate dall'intelligenza artificiale non saranno ammissibili agli Oscar. Soltanto esseri umani, appunto, che devono comparire nella coda ufficiale del film, e bisogna che sia dimostrato che i film sono stati interpretati appunto da esseri umani con il loro consenso, non devono essere portati in vita tramite appunto l'intelligenza artificiale, e questo riguarda anche le sceneggiature.

0: Navigation su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 1 verso Napoli, c'è una coda di 2 km tra il bivio A1-A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
6: Certo, che domande fai, Ciccio?
5: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
6: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
9: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
10: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
11: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
8: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
14: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
16: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
17: Prossimamente live, in concerto.
18: Martedì 5 maggio, Sarah McKenzie. Mercoledì 6, New Jazz Underground. Giovedì 7, Petra Magone e Mauro Ottolini. Venerdì 8 e sabato 9, Sarah Jane Morris, The Sisterhood, Volume 2. Domenica 10, Giovanni Falzoni, Libera Band.
17: Infoline, bluenotemilano.com.
19: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.

Roxette su Radio Monte Carlo. Anche se stiamo per salutarci, faccio in tempo a ricordare che oggi è la giornata internazionale della libertà di stampa. Le cose non vanno benissimo, anzi, il reporter Sans Frontières fa sapere che non è mai stata così fragile la libertà di stampa negli ultimi 25 anni. Tra i dati che colpiscono di più c'è quello sul posizionamento degli Stati Uniti. Leggo da Vanity Fair che gli Stati Uniti perdono 7 posizioni rispetto allo scorso anno. Ora sono al 64° posto tra Botswana e Panama. Sono 7 i posti che abbiamo perso anche noi. L'Italia infatti adesso è alla posizione numero 56 e eravamo alla 49, quindi siamo dietro l'Ucraina e davanti ai Caraibi. Molti professionisti dell'informazione spesso praticano l'autocensura perché si adeguano alla linea editoriale della propria testata e anche perché hanno timore di azioni legali, per esempio di una querela per diffamazione. I media peraltro dipendono sempre di più dalla pubblicità, quindi diventa difficile essere liberi dovendo parlare di aziende se poi quella stessa azienda investe sulla tua testata. Attualmente circa una ventina di giornalisti in Italia vive sotto protezione permanente dopo minacce o aggressioni subite. Purtroppo questa è la situazione attuale. Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo. Giovedì sera ci sono state le scintille che lo hanno riguardato, nel senso che lui ha partecipato a un momento così punk durante il suo concerto a Napoli, ha sbattuto a terra il microfono, però poi subito si è scusato e ha ripreso il concerto come se niente fosse.

0: Questa Rolling in the Deep di Adele è l'ultima canzone ascoltata con me per questa domenica su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Paolo Rossato che ha curato la regia. Arrivano le news del TGCOM 24 e poi sarete con Marco Porticelli. Ci risentiamo sabato dalle 10. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Un mese per lo sblocco di Hormuz e la fine della guerra, lo propone l'Iran agli Stati Uniti. L'accordo in 14 punti. Trump scettico, lo valuterò, credo però sarà inaccettabile. Per i Pasdaran, il presidente americano è ad un bivio. Il ministro Arracci all'omologo Tajani, da alcuni paesi europei, approccio irresponsabile sul nucleare. Il segretario di Stato americano Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo. Domani missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. Il caro carburanti, i prezzi di benzina e diesel oggi, la verde sfiora 1,9 euro al litro, il diesel 2,047.

Una stangata per i rientri del 1° maggio, sottolinea l'Unione Nazionale Consumatori. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise. Lo sconto durerà fino al 22 maggio. Andrea Sempio verso l'interrogatorio del 6 maggio in procura a Pavia. Nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Sui social spuntano vecchi messaggi scritti dal giovane all'epoca dei fatti 18enne, dal contenuto controverso, ossessionato da una ragazza. I suoi legali non c'entra nulla con la vittima. Due fidanzati di 24 e 25 anni si schiantano in scooter. Sono stati trovati senza vita in un fosso. L'incidente a Tribiano, nel Milanese. La coppia stava rientrando a casa dopo un sabato sera con gli amici quando il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo. Tennis a Madrid, il numero uno al mondo Sinner si gioca la finale contro Zverev e cerca un altro record, sarebbe il primo a vincere 5 Master 1000 consecutivi. L'azzurro ha battuto il tedesco 3 volte negli ultimi 2 mesi, saranno in campo alle 17. Queste le breaking news di TGcom 24.

Come Around, lui è George Benson ed è il brano meraviglioso con cui apriamo l'appuntamento di questa domenica pomeriggio, 6 minuti dopo l'1. Questa è Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, c'è Paolo Rossato che permane in regia ancora per una mezz'oretta con me, che saluto e abbraccio. Saluto anche la redazione, Rebecca Papi, Marco Fullone ha firmato la nostra playlist di questo fine settimana e saremo insieme per 3 ore fino alle 4 di questo pomeriggio, quindi grazie per aver scelto Radio Monte Carlo che vi accompagnerà durante questa domenica. Naturalmente parleremo di Formula 1, non saremo in grado di darvi i risultati, ma quello che sappiamo e che avete sentito già anche da Irina questa mattina è che Antonelli è alla terza pole di seguito e ha segnato un record veramente importante. Questo ragazzo sta facendo dei numeri eccezionali, Sinner altrettanto, perché comunque sappiamo che a Madrid avrà questa sfida questa sera a partire dalle 17, infatti qualche minuto fa fuori onda ho detto a Irina ti chiamerò alle 17, ma ovviamente lei staccherà il telefono come giusto che sia, come tutti gli appassionati di tennis che seguiranno questa sfida, questo match. Quanto si spende per una pizza con bibita? Abbiamo i dati ufficiali, hanno fatto un bilancio proprio sullo scorso anno per capire quali siano stati gli aumenti e soprattutto in quale zone d'Italia. E poi 20 anni fa, forse qualcuno se li ricorda, è stato fatto un esperimento di machine learning. Oggi è uno strumento che viene usato mensilmente da oltre 1 miliardo di persone, capace di tradurre quasi 250 lingue in più di 60.000 combinazioni possibili. Chiaramente stiamo parlando di intelligenza artificiale e di Google, che ormai risolve qualsiasi tipo di problema, perché basta digitare la richiesta e immediatamente abbiamo tutte le risposte necessarie. C'è sempre la nostra grande musica, anche la prossima direi che è eccezionale. Lei si chiama Olivia Dean e questa è So Easy. I could

Che fantastica storia della vita, Antonello Venditti su Radio Monte Carlo. Allora arriverà anche l'album nuovo, si intitola Daie, arriverà il 19 di giugno, sarà in formato CD e doppia edizione in vinile. Ha scelto di prendere in prestito questa incitazione romana per usarla come titolo del suo nuovo album, ed è un po' un omaggio alle sue radici e a una carriera incredibilmente longeva. Disco che raccoglierà le canzoni più belle del suo repertorio, eseguite dal vivo durante la tournée degli ultimi 2 anni che ricordiamo tutti. La data di pubblicazione dell'album tra l'altro coincide simbolicamente anche con quella della seconda prova dei prossimi esami di maturità, che è un momento di passaggio già celebrato da Antonello Venditti nella sua notte prima degli esami. Allora, Radio Monte Carlo, ho visto già che avete reagito a proposito di intelligenza artificiale. Giustamente c'è qualche amico che commenta, non in maniera positiva, l'arrivo dell'intelligenza e soprattutto il meccanismo con cui agisce. Ma ne parliamo dopo. Adesso invece c'è George Michael.

0: Beh, possiamo dire che anche se Careless Whispers di George Michael risulta, secondo un sondaggio, la canzone più bella, c'è l'imbarazzo della scelta quando vai a scegliere appunto una canzone di George. Questa era Heal the Pain su Radio Monte Carlo.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
15: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
2: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
3: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

E Home Sweet No Name sono gli America su Radio Monte Carlo. Andiamo a 20 anni fa, quando era un esperimento di machine learning, come vi spiegavo proprio all'inizio programma, e adesso è uno strumento che viene usato da oltre 1 miliardo di persone. Questa cosa riguarda ogni mese, capace di tradurre quasi 250 lingue in più di 60.000 combinazioni possibili. Stiamo parlando di Translate, che festeggia il 20° compleanno con una novità che è già disponibile sulle app di Android e di Google Translate, per ora soltanto in Stati Uniti ed India, in inglese, in spagnolo e hindi. E funziona così: si digita una frase nella propria lingua, si sceglie quella in cui tradurla, si seleziona la voce pratica e poi pronuncia, e a quel punto l'app mostra un microfono e scompone visivamente la frase nei suoi fonemi, così l'utente pronuncia ad alta voce. L'intelligenza artificiale, eccola qua, che analizza la voce e restituisce un giudizio immediato con le indicazioni precise su cosa correggere, oppure nei casi migliori incoraggianti, perché dice excellent. Secondo Google, circa un terzo degli utenti del mobile usa Translate non per traduzioni al volo, ma proprio per studiare e fare pratica con nuove lingue. Quindi un nuovo strumento che ovviamente viene già contestato da qualcuno, perché ci dicono ad esempio un paio di amici che l'intelligenza artificiale risolve sì qualsiasi tipo di problema, ma atrofizza le menti umane. Questo messaggio arriva da Mimmo, che ci scrive dalla Puglia, e qualcun altro invece ci risponde: le intelligenze artificiali non risolvono tutti i problemi, sono dei buoni aggregatori di informazioni che richiederebbero ore di ricerche su Google. Come dire di no ad un commento del genere? Grazie anche a Gaspare. Radio Monte Carlo, sono le 13:30, buona domenica e grazie per averci scelto. Un saluto anche a Luca Onere con me in regia, e adesso sentiamo la nuova canzone di Harry Styles, eccola qua.

Orange County, Loving is Easy su Radio Monte Carlo, le 13:36 minuti. Sempre a proposito di intelligenza artificiale e di quello che vi raccontavamo poco fa, ormai siamo condizionati anche un po' dalla scrittura che facciamo attraverso i vari dispositivi, lo facciamo con lo smartphone, ma c'è uno studio universitario che afferma che comunque scrivere con lo smartphone porta ad errori in più rispetto alla scrittura a mano, meno concentrazione, più correzioni invisibili e nuovi processi cognitivi in gioco. Questo studio è stato fatto dall'Università di Torino e l'Università di Grenoble su un campione di 100 giovani tra i 18 e i 30 anni, quindi la forbice è abbastanza ampia. Parliamo di italiani e francesi e il dato più significativo riguarda proprio la gestione degli errori. Circa il 30% dei partecipanti correggeva testi digitali rapidamente su smartphone, mentre con la scrittura a mano la percentuale scendeva al 2%, quindi è un dato sicuramente importante. Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, qua si va agli inizi degli anni 80, lo facciamo con l'Imagination.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Abbiamo ascoltato Imagination e Body Talk.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Andrea Munari. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No! Perché? Mi sono antipatici, che si infiltrino!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
13: Forest, ma cosa sta dicendo?
12: Alzate il volume!
13: Dobbiamo proprio?
12: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
13: Ma dove l'ha sentita?
12: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
16: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
18: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
19: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
20: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
21: Deliveroo!
20: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

Neve al sole, canta Pino Daniele, altro che neve, fulmini su Miami, almeno queste sono le previsioni del tempo a proposito del Gran Premio, e quindi l'aspetto meteo è sempre importante per una gara, per decidere determinate strategie. Ma andiamo invece all'aspetto tecnico per il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento proprio del mondiale, tagliando il traguardo a 1:27.798 e precedendo Red Bull di Max Verstappen, il buon Kimi Antonelli ha segnato ancora una volta un record. Leclerc è terzo e quarto il campione del mondo in carica, Lando Norris, vincitore della sprint a 0 secondi e 385 decimi di secondo. Sesto è Lewis Hamilton, e come vi dicevo le previsioni meteo non danno niente di buono, per cui staremo a vedere come cambiano le strategie, soprattutto nella scelta degli pneumatici. Già ieri abbiamo raccontato di come siano cambiati i regolamenti nel giro di un mese e come cambino anche le prospettive da parte della percezione dei piloti, ma staremo a vedere. Le 13:51, Radio Monte Carlo, ci sono YouTube.

0: e Joy Jackson pronti per le informazioni tra un attimo. Breaking news del TGcom 24, prima però si va al cinema.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Conflitto USA-Iran, Teheran presenta una nuova proposta in 14 punti, afferma che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il presidente americano non esclude di riprendere gli attacchi, il taglio dei soldati statunitensi in Germania sarà superiore alle 5.000 unità. Dopo il via libera del governo, il decreto con il taglio delle accise sui carburanti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la misura fino al 22 maggio, cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde, la Premier Meloni in missione in Armenia e Azerbaigian. L'omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, all'interrogatorio di Andrea Sempio, sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati, gli avvocati di Sempio si riferivano a un'altra ragazza, non alla vittima. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Il Papa, in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, ricorda i giornalisti morti nelle guerre. Martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Nello sport italiano e non solo è stato simbolo di coraggio e determinazione. Ampio lo spazio alla notizia della scomparsa anche sui media.

0: internazionali. Inter a un solo punto dallo scudetto in Serie A, ai nerazzurri basterà un pareggio questa sera con il Parma, oggi nel Master di Madrid finale Sinner-Zverev. In Formula 1 dedicata a Zanardi, la pole di Antonelli a Miami, l'italiano partirà davanti a Verstappen e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Dreams dei Fleetwood Mac apre la nostra seconda ora a Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 2. Io sono Marco Porticelli, c'è Luca Onere con me in regia. Saremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio e parliamo di cosa usare quando si viaggia tanto in aereo, quando si fanno tante ore, per mantenere la muscolatura sempre un pochino morbida e cercare di non atrofizzarsi. Nonostante esistano delle soluzioni più tecnologiche come le calze a compressione, i cerotti specifici, esiste un attrezzo che viene usato dagli sportivi, che è la pallina da tennis, che sta scalando le classifiche di gradimento per la sua incredibile efficienza a fronte di un costo praticamente nullo, con il dolore che inizia solitamente dopo la quinta ora di volo transoceanico. Per sportiva che si chiama Maria Astargieva, in viaggio da Londra a San Francisco, la situazione era rigidità muscolare alle gambe, dolore sordo nella zona lombare e impossibilità di trovare una posizione comoda per più di 60 secondi. Bloccata in questo sedile vicino al finestrino con un vicino di posto addormentato, la soluzione ai suoi problemi è stata proprio la pallina da tennis. Ha raccontato questa cosa a metroco.uk, cioè l'idea di portare a bordo un attrezzo sportivo che nasce da una tendenza sempre più diffusa tra i viaggiatori abituali. Cioè il principio è confermato anche tra l'altro da esperti del settore medico. Sebbene la soluzione ideale rimanga quella di alzarsi e fare un po' di stretching nei corridoi, non sempre è possibile. E c'è anche un osteopata che è intervenuto sull'argomento, ha confermato che questa pallina permette di applicare una pressione lenitiva sulle zone difficili da raggiungere, migliorando così quello che è il flusso sanguigno e sciogliendo le contratture, con effetto simile a un massaggio dei tessuti profondi. Allora, bisogna intanto evitare che la pallina scivoli durante l'uso, per cui consigliano di inserirla dentro un calzino. Appoggiandosi allo schienale e spostando leggermente il peso, la pressione costante genera questo sollievo immediato. Il trattamento deve seguire poi sulla parte superiore della schiena, sulle spalle, sciogliendo poi i nodi muscolari tipici delle lunghe ore trascorse in sedili molto stretti. E la sensazione di relax confermano che è tale da convincere persino i vicini di posto i più scettici a scegliere questa soluzione. Bisogna provare, visto che magari siamo pronti per affrontare un bel viaggio lungo in aereo, portiamoci una pallina da tennis e seguiamo il consiglio di questa sportiva. La nostra grande musica su Radio Monte Carlo, buona domenica e grazie per averci scelto. Sentiamo Jungle, questa è quella nuova, si chiama Carry On.

Gaga e Bradley Cooper l'abbiamo vista impegnata al cinema e anche nelle colonne sonore. Lady Gaga ha presentato tra l'altro due nuove canzoni che sono Shape of a Woman e Glamorous Life, tratte dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Per scriverle ha lavorato con lo stesso team del suo album del 2025, cioè Mayhem. Colonna sonora tutta al femminile che include anche canzoni di Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Dean e SZA, insieme ovviamente a Material Lover, scritto e interpretato da Sinna Spyro appositamente per il sequel di questo film, che sta ottenendo anche buoni risultati al botteghino. Forse un po' presto ancora per capire come stia andando, perché bisogna aspettare una pianificazione praticamente settimanale. La grande musica di Radio Monte Carlo, sono le 2:15 di questa domenica pomeriggio, insieme a voi fino alle 4 per farvi compagnia e per regalarvi anche pezzi del passato come quello che sta per arrivare adesso. I Curiosity Killed the Cat, questa si intitola Misfit.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo e Curiosity Kill the Cat, questa era Misfit.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 € e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
13: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
14: Certo, che domande fai, Ciccio?
13: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
14: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

La Cool and the Gang su Radio Monte Carlo, sono le 14.25, buona domenica e grazie per averci scelto. Parliamo della NASA che vuole accendere materiali sulla Luna, cioè vuole fare delle piccole fiamme controllate, isolate, in una camera sigillata. È soltanto una prova di sicurezza molto concreta, costruita per capire come brucia davvero un materiale in un ambiente diverso dalla Terra. Questa missione si chiama Flammability of Materials on the Moon ed è abbreviata con una sigla che è FEM2. L'obiettivo è quello di studiare proprio la combustione nella gravità lunare, pari a circa un sesto di quella terrestre, una condizione un po' diversa dal nostro pianeta e da quella che si trova nella Stazione Spaziale Internazionale, dove le fiamme assumono forme e comportamenti molto particolari. Questo esperimento dovrebbe viaggiare verso la Luna con una missione robotica. Al suo interno ci sarà una piccola camera di combustione autonoma che viene progettata per accendere 4 campioni di materiale solido in condizioni controllate. Le fiamme verranno poi osservate da delle telecamere e verranno analizzate da dei sensori. Gli strumenti saranno in grado di misurare temperatura, consumo di ossigeno e produzione di anidride carbonica. Poi ovviamente arriva anche la forma della fiamma e la velocità con cui il fuoco si propaga sul materiale. Tutto questo dentro un contenitore chiuso, senza dispersione nell'ambiente esterno. È un esperimento piccolo, certamente nelle dimensioni, ma importante perché dentro un modulo pressurizzato una fiamma piccola può consumare ossigeno, generare fumo, danneggiare sistemi vitali e rendere difficile ogni intervento, per cui si cerca di migliorare sempre di più quelle che sono le condizioni, soprattutto quelle che portano ad una situazione di pericolo. Radio Monte Carlo è la nostra grande musica e adesso sentiamo Fulminacci.

I'm not the only one, Sam Smith su Radio Monte Carlo. L'argomento è lo spazio, ne abbiamo parlato qualche minuto fa su questa idea da parte della NASA di introdurre dei sistemi che possano controllare il fuoco, soprattutto a bordo, per migliorare la sicurezza. Ma c'è un'altra ricerca fatta da un ricercatore brasiliano che pare abbia tracciato un percorso che permetterebbe agli astronauti di compiere un viaggio di andata e ritorno da Marte in poco più di 5 mesi, che è un periodo assolutamente incredibile. Lui lo ha fatto studiando la traiettoria di un asteroide che è il 2001 CA21. Questo permetterebbe di accorciare notevolmente i tempi del viaggio sfruttando l'asteroide come una sorta di guida interstellare. Parliamo veramente di quasi di futuro, ma sembra che le cose funzionino. La pianificazione delle missioni verso Marte si basa su un fenomeno che si verifica più o meno ogni 26 mesi e porta la Terra a passare tra il Sole e Marte, riducendo al minimo quella che è la distanza tra i due pianeti. E su questo studio, su queste basi, lui ha lavorato teoricamente cercando di arrivare a questo risultato. Si parla sempre di cose teoriche, quindi niente di pratico, e prima di poterlo sperimentare dovrà passare veramente molto tempo. Su Radio Monte Carlo la nostra grande musica, e adesso la voce di Tina Turner.

0: We don't need another hero, lei era Tina Turner e questa è Radio Monte Carlo. Andiamo nel Principato perché dal 7 al 10 maggio ci sarà al Grimaldi Forum Top Mark, che è il celebre appuntamento con le supercar e le auto più innovative e da sogno. Manifestazione che si svolge con l'alto patronato di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, e questa edizione sarà la più grande fino ad oggi, con più di 235 veicoli in esposizione. Uno show che presenterà 16 anteprime mondiali ed europee. La sala delle supercar sarà il cuore pulsante proprio dell'evento, con modelli Bugatti, Pagani, Maserati, oltre al debutto di nuovi marchi molto prestigiosi. Un programma che ospiterà anche 7 marchi di motociclette e i premi Top Brands, che vengono assegnati dai visitatori stessi e che per la prima volta possono votare per i loro espositori preferiti in 3 categorie, che saranno supercar dello show, preparatore di lusso dello show e stand auto classiche sempre di questo evento. I vincitori saranno poi annunciati in una cerimonia speciale il 10 maggio. Quindi Top Mark, non dimenticatelo, al Grimaldi Forum dal 7 al 10 maggio nel Principato di Monaco.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Isabella Eleodori. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
6: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
6: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

Anche Nancy su Radio Monte Carlo. Parliamo di pizza, ma andiamo addirittura a Tokyo, dove sta spopolando una versione giapponese della pizza napoletana: cornicione bruciato, sale steso sulla pietra prima dell'impasto, cottura in forno con truccioli di cedro. Il pizzaiolo ha appreso questa nobile arte a Napoli, dove si era trasferito 30 anni fa. Una volta tornato nel suo Giappone, ha trasformato la ricetta originale, ha cominciato a giocare con le farine e ha sperimentato diverse tecniche di cottura fino a giungere a questa idea. Ha creato questo standard e infatti negli ultimi decenni la capitale giapponese è diventata un punto di riferimento per gli amanti della pizza. Al primo locale di Tokyo, nel quartiere chiamato Nakameguro, che è stato aperto nel 1995, se ne è aggiunto un altro poi nel 2007. Lui, considerato uno dei migliori pizzaioli del mondo secondo il giudizio dei giapponesi, fa questa pizza sottile con cornicione alto ma con delle bruciature volute, con questa pasta asciutta nel centro, meno sale nell'impasto e la cottura molto particolare. Nel forno vanno poi aggiunti, come dicevo, questi truccioli di cedro all'ultimo secondo a temperatura di 480 gradi. Insomma, sarebbe da assaggiare, ma bisogna andare fino in Giappone ed è un po' lontano effettivamente. Radio Monte Carlo, 14:48 minuti, c'è Elodie e questa è 2.

Questi sono i Blu su Radio Monte Carlo. Arriva qualche reazione sul modo di preparare la pizza? Dopo magari ne parliamo, soprattutto perché arrivano messaggi da chi è esperto nel preparare la pizza. Radio Monte Carlo, a pochi minuti dalle 15, la nostra grande musica, quella di Bruce Hornsby and the Range.

0: The Wait is Bruce Osby and the Range, Radio Monte Carlo, e adesso le informazioni breaking news del Digicom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, Digicom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Diplomazia al lavoro per risolvere il conflitto Stati Uniti-Iran. Il Papa riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì. Teheran afferma intanto che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con lo stesso Iran. Decisivo, secondo Teheran, il cambio di posizione di Russia, Cina ed Europa rispetto al conflitto. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità. La misura è stata annunciata dal Pentagono dopo le critiche avanzate a Trump dal cancelliere tedesco Merz. Il Papa, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, ha rivolto un appello rispetto a questo diritto spesso non applicato o sottovalutato. Il pontefice ha anche ricordato in occasione della ricorrenza i giornalisti morti nelle guerre. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi sul grande raccordo anulare di Roma. Un 35enne è morto travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un'altra vettura coinvolta in un incidente, altre 3 persone ferite e trasportate in ospedale. Martedì a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, ai funerali di Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Antonelli dedica proprio a Zanardi la pole al Gran Premio a Miami, che parte alle 19, ora italiana. Calcio: Inter a un solo punto dallo scudetto, ai nerazzurri basterà un pareggio con il Parma. Finita a reti inviolate Como-Napoli. Milan in trasferta in questi minuti con il Sassuolo, Juventus alle 18 con il Verona. Concluso sullo 0-0 invece l'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sunset on LA, Gino Vannelli apre la nostra ultima ora. Siete su Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Buona domenica da Marco Porticelli e da Luca Onere con me in regia. Volevo salutare e ringraziare Alberto da Sassari, pizzaiolo da 43 anni, dove ci dice che un forno a 480 grammi scusate, non 480 grammi, 480 gradi può carbonizzare una pizza in 10 secondi. La procedura che ho descritto poco fa di questo pizzaiolo di Tokyo, sì, è vero che porta il forno a quella temperatura, ma serve per far depositare dei trucioli di cedro che rendono il gusto della pizza un pochino più affumicato, almeno questo è quello che viene descritto nell'articolo. Non entro nelle specifiche perché non è un campo che conosco benissimo, mi attengo alle informazioni ovviamente che arrivano dall'articolo, però ringrazio questo nostro ascoltatore e tutti quelli che praticano questo mestiere, che sono in tanti e che ascoltano Radio Monte Carlo. Anzi, credo che molti di loro in questo momento si stiano preparando per una serata e per servire pizze buonissime come sappiamo fare noi in Italia. C'è anche un articolo molto interessante, magari dopo entriamo nel merito di questo, che racconta un po' l'aspetto legato al prezzo della pizza con bibita, perché c'è una recente rivelazione di Altro Consumo che è condotta su 30 città italiane e attraverso i dati riusciamo a capire, attraverso i dati del Ministero delle Imprese, il costo medio di una pizza con bibita in questi ultimi 12 mesi. Per qualcuno probabilmente sembrerà un dato un po' allarmante, però sappiamo che i costi della vita sono aumentati e anche questo, che risulta essere un alimento molto popolare, ha subito un incremento in salita. La nostra grandissima musica, dopo comunque ci torniamo su questo argomento. Vi auguriamo ancora una buona domenica e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Adesso c'è Levante, la canzone si chiama Sei Tu.

Everything, lui è Michael Bublé su Radio Monte Carlo. Torniamo sulla pizza, perché secondo una recente rilevazione di alto consumo condotta su 30 città italiane attraverso i dati del Ministero delle Imprese Made in Italy, il costo medio di una pizza con bibita pare sia cresciuto del 4,5% circa nell'ultimo anno e di oltre un quarto rispetto al 2021. Hanno fatto un confronto che si basa su 5 anni e hanno visto che Palermo, per esempio, registra l'aumento più consistente, quasi il 60% in 5 anni, seguita da Napoli con il 50%, che, se ci pensate, è un dato un po' paradossale, perché Napoli viene considerata la capitale mondiale della pizza. Incrementi significativi anche al nord, con Bolzano e Udine tra le più colpite, giusto per avere un quadro generale di come funziona il mercato legato a questo alimento che praticamente caratterizza il nostro paese un po' in tutto il mondo. Su Radio Monte Carlo, grande musica e Genesis, questa è In Too Deep.

0: Le 15:19 minuti, una buona domenica da Radio Monte Carlo, la grandissima musica dei Genesis e questa era In Too Deep.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
10: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
11: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Naviga tra templi millenari e paesaggi senza tempo. Parti per una crociera indimenticabile lungo il Nilo in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

Family, Sister Sledge su Radio Monte Carlo. Torniamo per un attimo in Giappone, dove pare che alcune forme di spoiler siano state equiparate a violazioni del copyright. Entra in gioco il Tribunale di Tokyo, che ha condannato l'amministratore di un sito specializzato in anticipazione, comportamento che può addirittura portare al carcere. La magistratura, per contrastare questo fenomeno, ha equiparato alcuni tipi di spoiler a delle vere e proprie violazioni del copyright. Per questo motivo il Tribunale Distrettuale proprio di Tokyo ha deciso di condannare questo signore, che è l'amministratore appunto di un portale specializzato in anticipazioni, colpevole di aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere tramite modifiche creative che conservino le caratteristiche essenziali dell'originale. Insomma, lui dovrà scontare 18 mesi di reclusione, oltre a pagare una sanzione pari ad 1 milione di yen, equiparabile a 5.300 euro dei nostri, in seguito alla pubblicazione di descrizioni capillari riguardanti due film. Secondo quanto emerge, il sito gestito non si limitava alla cronaca cinematografica o alla critica, ma ospitava delle ampie porzioni di dialoghi trascritti e un vasto repertorio di immagini, quindi si è spinto un po' oltre alla descrizione di alcune cose che tra l'altro davano per scontata la fine di un film, che credo sia sempre abbastanza fastidioso. Adesso invece parliamo di musica, perché a 10 anni esatti dalla scomparsa del grande Prince, il mondo della musica celebra un po' la sua eredità con la pubblicazione di un nuovo pezzo, una registrazione che era rimasta inedita e che arricchisce il grandissimo catalogo di Prince, lavoro che è stato recentemente remixato e rimasterizzato da un ingegnere che si chiama Chris James. Prince ne aveva firmato interamente la produzione, l'arrangiamento e la composizione, eseguendo di persona ogni singola parte strumentale. Nonostante la natura inedita di questa registrazione, il brano non è nuovo, perché offrì questo pezzo a Celine Dion nel 1991, che ne pubblicò proprio un'interpretazione l'anno successivo. Per oltre 30 anni la versione di Celine è rimasta l'unica che abbiamo avuto a disposizione, quindi questa è l'occasione giusta per sentire la vera interpretazione di Prince. Su Radio Monte Carlo arriva With This Tear. Yeah.

Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. C'è aria di crisi tra Jessica Biel e Justin Timberlake, che starebbero attraversando un momento decisamente turbolento. Ci sono alcune indiscrezioni che ci raccontano di un vero e proprio bivio. Fonti vicine alla coppia parlano di esasperazione che si è accumulata nel tempo e che adesso avrebbe portato a questo vero e proprio ultimatum. A riportare l'indiscrezione è stato addirittura il Daily Mail, quindi giornale abbastanza credibile. Jessica Biel avrebbe dato una sorta di ultimatum al marito Justin Timberlake e la fonte è stata chiarissima. Tra l'altro i motivi dell'esasperazione sarebbero molteplici. Bisogna tornare indietro nel tempo a circa 2 anni, dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza che ha coinvolto Justin Timberlake nel giugno del 2024, episodio che lo ha portato qualche mese dopo a dichiararsi colpevole e anche a presentare le proprie scuse pubbliche fuori dal tribunale, con una reazione poi ovviamente a catena di fronte a tutto questo. Non dimentichiamo che poi l'aspetto mediatico prende il sopravvento, soprattutto con personaggi del mondo del jet set, come in questo caso, come questa coppia. Ma speriamo che tutto si possa aggiustare. Sono le 15:37 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo. Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno inviato immagini meravigliose di prodotti da forno, tra cui farinate, pizze e quant'altro, con tanto di pubblicazione della gradazione del forno per ottenere un prodotto ideale. Devo dire che mi avete fatto venire una acquolina veramente strepitosa un po' da tutte le parti d'Italia. E adesso su Radio Monte Carlo la grande voce di Fiorella Mannoia e i treni a vapore.

0: Canzone scritta per Fiorella Mannoia da Ivano Fossati, era I treni a vapore.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il Regno Unito continua a spingere sulle rinnovabili e in soli due giorni ha stabilito due nuovi record nella produzione di energia solare, confermando la crescita sempre più rapida del fotovoltaico nel paese. A rafforzare questo percorso è arrivata anche l'approvazione di Springwell, destinato a diventare il più grande parco fotovoltaico britannico, un segnale concreto di come l'energia del sole stia assumendo un ruolo centrale nella transizione energetica europea, portando il sistema verso un futuro più pulito, stabile e sostenibile.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
14: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
17: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
18: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
19: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I salvaslip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 €. La variante Cotton On The Go da 40 pezzi è a 2,59 €. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort nel formato da 16 pezzi sono a 2,19 €. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Piano in the Dark, lei è Brenda Russell e questa è Radio Monte Carlo. Questa settimana mi sono soffermato su un articolo ripreso da Repubblica dal Telegraph, dove Henry Jeffries, giornalista appunto della testata inglese, attacca in maniera veramente incredibile uno dei prodotti che possiamo considerare eccellenti nel nostro paese, cioè il prosecco. Il tono dell'articolo è estremamente provocatorio, la maggior parte del prosecco, lui dice, è piuttosto scadente, e aggiunge anche altre cose. Non c'è nemmeno bisogno di dirlo, ma le sue parole hanno ottenuto l'effetto desiderato, infatti si è scatenata una notevole polemica. Nel suo articolo questo signore ripercorre la storia recente del prosecco, ricordando come solo negli ultimi anni la sua fama sia arrivata dall'Italia all'estero. 20 anni fa il prosecco, dice, era quasi sconosciuto fuori dall'Italia, e poi rincara la dose perché prova a motivare il successo ottenuto proprio da questo prodotto. Alla gente piaceva il pop del tappo e la successiva effervescenza, e poi ci sono altre caratteristiche che lui descrive nell'articolo, ma in maniera negativa. Si osserva un po' della magia dello champagne senza il prezzo elevato, un po' il paragone che lui fa con il prodotto francese, anticipando ovviamente la valanga di lettere della vivace comunità di educatori del vino. Ammette l'esistenza di versioni migliori. In risposta all'improvviso aumento della domanda, però, pensate, nel 2009 le autorità hanno ampliato le aree di produzione a zone del nord Italia e molti produttori hanno aumentato enormemente le rese. Parliamo di 667 milioni di bottiglie nel 2025, in crescita ancora rispetto al 2024. Insomma, un articolo che certamente crea della polemica e ha ovviamente scatenato delle reazioni, ma devo dire che tutto sommato noi manteniamo alto il nome di uno dei prodotti eccellenti dell'Italia. Radio Monte Carlo, 15:52 minuti, arriva anche la voce di Harvey.

0: The Battle, versione dei Christians, chiude il nostro appuntamento di questo weekend. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito sino a questo momento. Io ringrazio anche Luca Onere in regia, Rebecca Papi in redazione dei programmi e Marco Fullone che ha firmato la playlist del fine settimana. Tra poco sarete con Silvia Notar Giacomo per le prossime 3 ore. Io sono Marco Porticelli, vi aspetto il prossimo weekend, sempre a partire dall'1. Subito breaking news del TGcom 24. Ciao a tutti e buona settimana.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il conflitto USA-Iran, i Pasdaran dicono che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica. Teheran ritiene anche decisivo il cambio di atteggiamento di Cina, Russia ed Europa rispetto al conflitto. Intanto una nave cisterna iraniana è sfuggita al blocco americano nello stretto di Hormuz. L'omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio sotto la lente dei magistrati, i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. La misura fino al 22 maggio, cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde. In Vaticano, ora dove giovedì il pontefice riceverà il segretario di Stato americano Rubio nel tentativo di appianare i contrasti dopo le polemiche tra Trump e il Papa. Leone, per la giornata mondiale della libertà di stampa, ricorda ai giornalisti i morti nei conflitti. Martedì 5 maggio, ultimo saluto ad Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Ampio lo spazio dato alla notizia anche sui media internazionali. È stato un simbolo per molti, non soltanto nello sport. Per il calcio, infine, la capolista Inter attende il Parma nel posticipo delle 20:45. Ai neroazzurri basterà un pareggio per conquistare lo scudetto. Milan sotto di un gol in trasferta con il Sassuolo. Alle 18 si gioca il match tra Juventus e Verona, 0-0 invece nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

finito Don't You Worry About A Thing dal 92 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica 3 maggio, ben trovati, 16 e 6 minuti in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, quest'oggi e poi per tutti fine settimana a venire in questo orario ci troveremo, amici, dalle 16 alle 19. Sono cambiate un po' di cose, ovviamente io ritorno dopo giorni difficili, questo lo sapete benissimo. Intanto saluto Marco Porticelli che mi ha preceduta, che ritroverete anche il prossimo fine settimana, e lo saluto e ancora tanti auguri di buon compleanno per la giornata di ieri, giornata di ieri che per noi è stata molto difficile, molto molto difficile, ma proprio perché molto spesso raccontiamo di essere non soltanto una grande famiglia, una grande squadra di colleghi uniti, appassionati della radio, perché la radio non è soltanto la nostra passione ma anche la nostra vita, ecco, siamo anche legati da un forte sentimento di amicizia e quindi nel momento del bisogno ci sosteniamo, come è avvenuto chiaramente in questi giorni. Devo ringraziare Filippo Firli perché ieri era qui al posto mio proprio per darmi l'opportunità di andare a salutare il nostro grande amico e collega, il mio grande amico e collega Alberto Davoli, perché ieri appunto ero con gli altri colleghi e amici di Radio Monte Carlo nella chiesa della Brunella, nella sua Varese, per salutarlo per l'ultima volta. Ci siamo abbracciati tutti quanti, anche con Luca Onere che ritrovo in regia quest'oggi, e è stata una giornata sì molto difficile ma anche fatta di grande amore, grande affetto, che sono sicura sarà arrivato al nostro Alberto che ci vede da lassù. Tra l'altro una funzione molto bella, ricca di momenti molto emozionanti, grazie per esempio alle parole di Chiara Lorenzutti, di Giancarlo Cattaneo, che hanno raccontato Alberto Davoli, e anche grazie al nostro direttore Stefano Bragatto, amici, che oltre aver espresso parole meravigliose per Alberto ha anche fatto una cosa molto speciale che vi riguarda, cari ascoltatori di Radio Monte Carlo, perché ha portato alcuni dei vostri messaggi durante la funzione proprio per lasciare una testimonianza di tutto l'amore, di tutto il grande affetto che Alberto è stato in grado di generare grazie a voi e che avete dimostrato con i vostri messaggi, la vostra presenza. Quindi grazie ancora a tutti voi per essere stati così partecipi in questo momento molto difficile. Però via la tristezza, perché conoscendo Alberto la tristezza è a vita breve, ecco, lui esprimeva un sorriso pieno di gioia che noi ci portiamo nel cuore, e se pensiamo ad Alberto lo immaginiamo ridere, sorridere e ascoltare tanta musica, soprattutto tanta musica nuova. Quindi ora mi stampo un bel sorriso sul viso, pronta per accompagnarvi in queste 3 ore qui su Radio Monte Carlo. State con noi, Nugenea con Tom Misch, On and On.

Mancino, piccoli miracoli qui su Radio Monte Carlo, 16-15 minuti, ancora buona domenica 3 maggio a tutti voi amici. Allora, tra poco ci stiamo avvicinando a un momento veramente importante per chi ama lo sport, per chi ama il tennis, perché Jannik Sinner tornerà in campo a Madrid oggi per la finale del Masters 1000 spagnolo a Madrid, sfiderà il tedesco Alexander Zverev e sarà la sua prima finale in carriera sulla terra rossa madrilena, con la possibilità di mettere in bacheca un altro trofeo prestigioso prima degli internazionali di tennis che stanno per avvicinarsi, e ci arriveremo perché le 17 sono vicine. Intanto però volevo salutare anche la squadra, perché non l'ho fatto prima: Luca Onere, che si trova in regia a Milano, Chicco Allotta, che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che ha firmato la musica per questo fine settimana con grandissime canzoni per accompagnarvi qualunque cosa voi stiate facendo. State con noi, subito per voi Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Unica, Grace Jones, Slave to the Rhythm, dall'85 qui su Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
13: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
12: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
13: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
12: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
13: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Che capolavoro, amici. David Bowie, Changes. Mamma mia, siamo tornati parecchio indietro nel tempo, nel 72, estratto da un grandissimo album, Hunky Dory. Tra l'altro, musicalmente questa canzone è un capolavoro di contrasti, perché intanto c'è un arrangiamento che è quello del suo fedele amico Mick Ronson, poi c'è questo intro di pianoforte che ha un sapore quasi jazz teatrale, molto sofisticato, così come sapeva fare David Bowie. Un ritornello che esplodeva nel pop rock elegante che lui sapeva regalare, poi questo sassofono suonato dallo stesso Bowie alla fine del brano, che dà questo tocco malinconico, anche sporco, che chiude perfettamente il cerchio. Una canzone che segna proprio un grande cambiamento per la carriera musicale di David Bowie, che diventa veramente un'icona pop. E il motivo per cui Changes è una canzone iconica è che proprio David Bowie effettivamente riesce a fare quello che ha promesso poi nella canzone, perché poi ha passato i 40 anni successivi a uccidere tutti i suoi alter ego, da Ziggy Stardust alla Thin White Duke, il Duca Bianco, insomma, ne ha avuti tanti di alter ego, ci ha regalato delle canzoni veramente immortali. Quindi è stato un piacere ritrovare anche David Bowie nella nostra domenica su Radio Monte Carlo. 16:28, fatevi sentire con i vostri messaggi e raccontateci magari come sta andando la vostra domenica al 342 41 41 762. Subito per voi Bruno Mars.

Siamo tornati nel 2006 con Nelly Furtado, All Good Things, qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati in questo 3 maggio in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, parlavamo di un appuntamento sportivo importante, quello che ci attende appunto alle 17, che vede protagonista il nostro supereroe, il nostro Jannik Sinner a Madrid per i Masters 1000 spagnoli contro Zverev. Attenzione amici, perché insomma lui ha 24 anni. Ha bruciato i tempi rispetto a grandi campioni come Djokovic, Federer. Dovremmo smettere un po' di credergli quando lui dice che insomma i record non fanno parte della sua vita. Come se fanno parte della sua vita, anzi, è che a lui interessa in realtà moltissimo riscrivere la storia del tennis, che poi è quello che sta facendo. Per la prima volta giocherà sulla terra rossa spagnola in questo caso, ma non si ferma da febbraio. Tra il 7 marzo, primo match a Indian Wells, il primo maggio semifinale a Cajamarca con Fils, ha vinto tutto, significa 22 partite in 55 giorni, 3 Masters 1000 conquistati di fila, 4 con Parigi l'ottobre scorso, e quindi noi facciamo il tifo ma ci arriviamo piano piano. Poi tra poco parliamo di un'altra finale che si è tenuta invece in Germania, di uno sport che sta prendendo sempre più piede, che però vi racconto tra poco. E insieme a questo sport parleremo di tanti sport nuovi e anche particolarmente bizzarri che coinvolgono tantissime persone, non soltanto giovani. Attenzione, ci vuole anche una certa preparazione fisica, quindi tra poco ci andiamo. State con noi, ABC, When Smokey Sings su Radio Monte Carlo.

0: When Smokey Sings ABC dall'87, amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Chiara Lorenzutti. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tartar di bovino, 2 per 105 grammi a 3,69 euro, e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
13: Prossimamente live, in concerto.
14: Martedì 5 maggio, Sarah McKenzie. Mercoledì 6, New Jazz Underground. Giovedì 7, Petra Magone e Mauro Ottolini. Venerdì 8 e sabato 9, Sarah Jane Morris, The Sisterhood, Volume 2. Domenica 10, Giovanni Falzoni, Libera Band.
13: Infolani, bluenotemilano.com.
15: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
16: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
15: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

Dal 1986 la voce di Anita Baker, Same Old Love, qui su Radio Monte Carlo, 16:49 minuti. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo. Allora, andiamo a vedere qual è la situazione dei campi di gioco per quanto riguarda la Serie A. Siamo all'87esimo tra Sassuolo e Milan, Sassuolo in vantaggio per 2-0, poi alle 18 ci sarà Juventus-Verona, alle 20:45 io vedo il nostro Luca Onere che non vede l'ora di andare davanti alla TV per guardare questa partita, perché ci sarà la sua Inter-Parma, una partita molto importante, perché ci ha tenuto proprio a precisarlo Luca Onere fuori onda, e guarda che qua basta veramente un pareggio e noi vinciamo lo scudetto, quindi che dire, noi insomma diamo conto di quelle che sono le partite di quest'oggi, perché sono tanti gli amici chiaramente appassionati di calcio, e quindi questo è ci siete voi che siete tanti con i vostri messaggi, come sempre al 342-4141-762. State facendo tante cose in questa domenica, quindi noi vi salutiamo, vi abbracciamo, anche Elena da Verona che sta stirando con la nostra musica ad accompagnarla. Subito per voi, Marco Mengoni.

0: Una giovanissima Rihanna nel 2010 con Te Amo qui su Radio Monte Carlo. Facciamo ancora un salto indietro nell'88 con una straordinaria Tracy Chapman. Questa è la sua Talking About a Revolution. State con noi.
1: Don't you know we're talking about a revolution.
0: Manna, questa è la sua Talking About a Revolution. State con noi.

0: Tracy Chapman dall'88 qui su Radio Monte Carlo. Allora, pochi secondi alle 17, subito per voi appuntamento con il TGCOM 24 e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti Donald Trump in difficoltà nei sondaggi a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Secondo il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% rilevato a febbraio. Dopo le polemiche con Trump, Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio giovedì 7 maggio. A Roma Rubio dovrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le quote di produzione petrolifera, una mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti. Il maxi rialzo dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente costa circa 1000 euro l'anno a famiglia. Sono i conti del Codacons in Italia sugli effetti degli aumenti degli ultimi 2 mesi da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato Teheran. Il Gran Premio di Miami di Formula 1 anticipato alle 19 italiane di 3 ore rispetto al previsto. Sulla Florida attesi forti temporali per il pomeriggio locale. In pole Kimi Antonelli, che dedica il risultato alla memoria di Alex Zanardi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 code a tratti in Lombardia per traffico intenso tra la barriera di Milano Sud e allacciamento tangenziale ovest del capoluogo verso Milano. Nel Lazio sulla 1 tra Orte e allaccio di Ramazione Roma Nord troviamo invece rallentamenti verso la capitale. C'è un veicolo fermo sul tratto nord marchigiano sud romagnolo della A14 tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione Bologna. Lungo la diramazione Roma Sud un veicolo fermo invece segnalato tra San Cesareo e Monteporzio per chi è diretto verso il grande raccordo anulare. Ultima segnalazione che giunge dalla Sicilia con la A29, rallentamenti per fondo stradale di Sestato allo svincolo Carini verso Mazara del Vallo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

Dal 1980 Christopher Cross con Sailing, la sua eleganza, la sua musica sofisticata, levigata, tecnicamente perfetta, che ci ha fatto praticamente immediatamente sentire su una barca a vela al tramonto con un cocktail in mano. Beh, la bella stagione un po' insomma ci fa pensare a tutto questo, anche se in realtà magari ci troviamo in traffico sul grande raccordo anulare o in tangenziale a Milano, chissà, magari proprio per rientrare, no? Dopo questo fine settimana. Allora, oggi è il compleanno di Christopher Cross, che compie 75 anni. Attenzione, perché è un artista veramente che è riuscito a ottenere un record pazzesco, perché nel 79 pubblicava il suo primo album omonimo, appunto Christopher Cross, dal quale è estratta questa Sailing, un successo senza precedenti, perché si aggiudica parecchi Grammy Awards proprio quell'anno e fece la storia diventando il primo artista a vincere i Big Four, miglior artista esordiente, disco dell'anno, canzone dell'anno, album dell'anno in una sola notte, un record incredibile che poi venne battuto soltanto da Billie Eilish nel 2020, un artista giovane di nuova generazione che in tanti amiamo perché è veramente super talentuosa. Quindi ancora tanti auguri a Christopher Cross. Allora, buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, con voi fino alle 19, tanti messaggi al 342 41 41762, tra poco ci arriviamo perché ci state anche raccontando questo fine settimana, questa domenica di sole. Qui a Roma c'è tanto sole, caldo, molto molto caldo, non mi sto lamentando amici, perché per noi è un miraggio, visto che c'è stato anche maltempo che è durato parecchio, un inverno che sembrava non voler mai andar via, una primavera che insomma ritardava. Adesso che ce l'abbiamo, insomma, siamo tutti sicuramente molto più contenti, molto più sorridenti e anche un pochino più abbronzati. Questa cosa fa bene, tutta vitamina D che alla pelle fa bene, e non soltanto tanto, fa bene anche all'umore, allo spirito, perché serve ogni tanto mettersi a guardare così il cielo, prendere tutto il calore del sole, no? Perché poi mette gioia, mette allegria, è quello che poi serve sempre nella vita. E serve la musica, questo sicuramente, anche la bella nuova musica come quella di Ella Langley, questa è Chosen Texas su Radio Monte Carlo.

Vasco Rossi, sto pensando a te dal 2009 qui su Radio Monte Carlo, 17:16 minuti, ancora buona domenica a tutti voi. Allora, per tutti i fan di Vasco, io vi immagino, amici, siete in trepidante attesa per il 29 maggio, quando si aprirà infatti il Vasco Live Tour 2026 e il nostro Vasco tornerà a riempire finalmente gli stadi, a far cantare tutti a squarciagola come sa fare, con tutte le canzoni che ci hanno accompagnato, che ci accompagnano da 49 anni, attenzione, in questo 2026, perché nel 2027, quindi dobbiamo aspettare ancora un anno, Vasco festeggerà 50 anni di carriera, e è uno che si porta sempre avanti, no? Col pensiero, anche relativamente a quelli che sono gli show che vuole regalare ai propri fan, quindi sta cercando un luogo per contenere 500.000 persone, per regalare una festa veramente straordinaria, grandiosa, come lui sa fare, come ha fatto per esempio al Modena Park nel 2017, dove ci furono 230.000 persone. Qui la pensa un pochino più in grande, perché 50 anni sono 50 anni, quindi vediamo. Circo Massimo, che ne diciamo? Io sono favorevole al Circo Massimo, se vuoi venire Vasco al Circo Massimo, Roma è tua, eh? State con noi su Radio Monte Carlo, Martica.

0: Martika Love Tie Will Be Done dal 91. Andiamo a Madrid per i Masters 1000 finale con Sinner e Zverev. Siamo al primo set, ottavo minuto di gioco. Sinner in vantaggio in questo primo set, 2-0. Forza Sinner, state con noi, buona domenica ovviamente qui su Radio Monte Carlo.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
18: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
19: Forest, ma cosa sta dicendo?
18: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
18: Buoni pasto, Ticket Restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
18: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
17: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

Belinda Carlisle dall'87, Heaven is a Place on Earth, qui su Radio Monte Carlo, 17:30 minuti. Buona domenica a tutti voi, mia compagnia Silvia Notar Giacomo, fino alle 19. Allora, aggiornamento da Madrid, dalla finale appunto dei Masters 1000, Sinner Zverev, grande finale, 5-0 per questo primo set, ovviamente per il nostro campione che sta volando altissimo. Amici, noi incrociamo le dita, non diciamo niente, vi diamo però tutti gli aggiornamenti necessari. Allora, stavamo parlando poco fa di Vasco che si sta preparando per il suo prossimo tour che prenderà il via il prossimo 29 maggio, ma nel frattempo si sta portando avanti con i lavori per quanto riguarda questa super festa, questo grandissimo concerto che vuole organizzare, cercando di coinvolgere più persone possibile. Vuole arrivare a 500.000 persone. Allora, ha fatto un bellissimo post ricordando quello che fu l'evento del Modena Park del 2017, quando arrivarono 230.000 persone che si erano dati appuntamento con Vasco per ascoltare tutte le sue canzoni. Nel frattempo lui sta lavorando appunto per questo nuovo tour che lo vedrà impegnato. Quest'anno c'è Ultimo, che radunerà 250.000 persone per il concerto che terrà il 4 luglio a Tor Vergata a Roma, quindi supererà quel record di Vasco del Modena Park. Ma insomma, se Vasco, che conosciamo, è un artista estremamente determinato e ha la capacità anche di raggruppare così tanti fan, ecco, sicuramente Ultimo passerà di nuovo in seconda posizione, perché Vasco sicuramente troverà una location ideale, come per esempio potrebbe essere il Circo Massimo, anche perché il Circo Massimo è stata proprio la location che ha ospitato il più grande concerto gratuito mai avvenuto in Italia, quello di Antonello Venditti nel 2001 per i festeggiamenti dello scudetto della Roma di quell'anno. Ci furono 1.800.000 persone circa, io ero una di quelle persone, ero lì per festeggiare la mia Roma, e quindi vidi un concerto pazzesco di uno straordinario Antonello Venditti, una festa veramente grandiosa. Vedremo che cosa succederà. E i concerti grandiosi ce ne sono stati tanti, perché per esempio se pensiamo al Brasile, a Copacabana, quello che è stato fatto da Lady Gaga, da Madonna e da Rod Stewart, hanno ovviamente portato tantissima gente, milioni di persone in quel caso, sempre per concerti gratuiti. Ecco, pensiamo che i concerti piano piano stiano crescendo sempre di più, ed è una cosa anche buona, perché vuol dire che c'è interesse da parte delle persone ad andare ad ascoltare i propri artisti amati dal vivo, che è una cosa bellissima, amici, sempre, anche perché il concerto è un rito collettivo, è una cosa meravigliosa da vivere. State con noi con la nostra musica, subito per voi qui su Radio Monte Carlo, Alex Warren con la sua Ordinary.

Coldplay Paradise dal 2011 qui su Radio Monte Carlo. Aggiornamento per quanto riguarda la finale tra Sinner e Zverev. Il nostro Sinner ha vinto il primo set 6-1. Amici, allora, grandi concerti che ci aspettano è sicuramente quello di Zucchero l'11 luglio per quanto riguarda l'Umbria Jazz. Sapete, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz anche quest'anno, quindi seguiremo sicuramente anche il concerto di Zucchero. Ce lo ascoltiamo con Senza una donna su Radio Monte Carlo.

0: Un grande zucchero Fornaciari senza una donna qui su Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Giancarlo Cattaneo. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo Dash lavatrice 3 flaconi di 23 lavaggi a 12,99€. Le Dash Pods da 19 lavaggi sono a 5,99€. Le ammorbidenti Lenor da 42 lavaggi sono a 2,99€. E per un profumo avvolgente prova il profumatore in perle Lenor a 3,99€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Dal 1977 al Stewart on the Border qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, bentrovati. 17:51 di questo 3 maggio in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Farei un po' di saluti a tanti di voi che stanno scrivendo al 342-4141-762. Saluto Marina da Roma che dice: ciao Silvia, siete la mia radio del cuore. Grazie per tutta la compagnia che mi fate sempre, anche oggi che io e mio marito stiamo scartando gli scatoloni del trasloco fatto ieri, quindi avete un gran bel da fare. Insomma, è sempre molto bello quando si cambia casa, quando si fanno i traslochi, no? Perché c'è quell'aria di rinnovamento che alla fine ci investe. È difficile fare i cartoni, fare gli scatoloni, ma è ancora più difficile risistemare tutto. Quindi siamo con voi. Serena e Luca che ci scrivono: siamo in viaggio di ritorno a Milano dopo 2 giorni di pace e relax in Umbria, manco a poco e siamo arrivati, ma ci siete voi ad accompagnarci. Ci fa molto piacere essere con voi durante il viaggio, ovviamente con tutta la musica di Radio Monte Carlo. State con noi amici, in questa domenica c'è anche Lucent, questa è Remember Me.

0: Un grande George Michael con Spinning the Wheel dal 96 qui su Radio Monte Carlo. Sono le 18, amici, tra pochissimo appuntamento con il TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus aumentano le loro quote di produzione petrolifera, mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro, a sorpresa degli Emirati Arabi. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa giovedì in Vaticano, primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione statunitense in quasi un anno. In agenda per Rubio anche incontri con la premier Meloni e con il ministro degli esteri italiani. Omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, interrogatorio per Andrea Sempio. Sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio intanto dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi a Roma lungo il grande raccordo anulare. Un 35enne ha perso la vita travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a una vettura coinvolta in un incidente. Altri 3 i feriti. Calcio, attesa a San Siro per Inter-Parma. Un pareggio sarebbe sufficiente per i neroazzurri per conquistare lo scudetto. Passo falso in chiave Champions per il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. In campo in questi minuti Juventus e Verona, 0-0 nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-ovest cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale.

0: occidentale. Al centro e sul nord-est nuvolosità in aumento. La sera possibili piogge sull'Emilia occidentale, in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato. Temperature massime in calo al nord-ovest e in Toscana in leggero rialzo al sud. A Monte Carlo piove. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo. Code a tratti sulla 1 tra Frosinone e Allaccio di Ramazzone, Roma Sud verso nord, quindi in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione Roma. Sulla 1 troviamo anche code a tratti in Emilia tra Allaccio con la 14 Bologna Panigale e lo svincolo Parma per chi procede verso Milano. Code a tratti sulla A12 in Liguria tra Chiavari e Allaccio a 7 verso il capoluogo ligure. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 20 del Colle di Tenda di Valle Roia con code all'altezza dell'incrocio Airole. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Pezzone dei Simple Red, Nath dall'89 su Radio Monte Carlo, 10 minuti dopo le 18 di questa domenica 3 maggio. Buona serata amici, io sono Silvia Notargiacomo con voi per quest'ultima ora, quella che ci porterà fino alle 19. Allora stavamo ovviamente seguendo questa grande finale a Madrid dei Masters 1000, Sinner contro Zverev, e si è chiuso anche il secondo set 6-2 vinto dal nostro Sinner. Amici belli, va bene, noi vi diamo conto ovviamente di questa grande partita e intanto chiaramente vi accompagniamo con tutta la grande musica di Radio Monte Carlo. Prima però, visto che siamo in ambito sportivo, allora si sono tenuti in Germania dei campionati veramente molto bizzarri di una attività che, sebbene possa far sorridere i meno esperti, richiede un impegno fisico non indifferente. Stiamo parlando del hobby horsing, magari qualcuno di voi l'ha sentito nominare, una disciplina che negli ultimi anni è passata dall'essere praticamente un gioco per bambini a un vero e proprio fenomeno sportivo competitivo, specialmente in Finlandia e in Germania. Nato in Finlandia nel 2010, partito come un movimento underground di adolescenti che volevano praticare l'equitazione senza i costi proibitivi, e li sentiamo questi cavallini imbizzarriti di un cavallo vero e proprio, e anche dei maneggi. Insomma, è una disciplina sportiva che richiede un certo dispendio economico per chi vuole praticarlo, quindi è nato in questo modo, ma è diventato un vero fenomeno sportivo, un vero e proprio sport, per cui sono richiesti requisiti fisici non indifferenti, perché insomma è vero che si deve prendere questo cavalluccio sul bastone di legno con una testa di cavallo, di peluche, si deve cavalcare, ecco, però attenzione, perché gli atleti devono simulare le andature del cavallo, quindi passo, trotto, galoppo, mantenendo il busto eretto e una postura elegante, mentre con le gambe devono saltare ostacoli che possono superare il metro d'altezza, quindi ci si deve preparare. E poi per quanto riguarda il regolamento, le gare seguono fedelmente le regole dell'equitazione tradizionale: nel salto ad ostacoli si valuta la velocità e la precisione, poi nel dressage si valutano invece la grazia, il ritmo, la coordinazione dei movimenti. Per farvi capire amici quanto sia serio questo sport, in alcune competizioni in Germania i giudici spesso sono esperti di equitazione, che quindi giudicano le vere gare di equitazione, soltanto che qui si usa un fantoccio sostanzialmente di peluche, e sono tantissimi gli appassionati in giro per il mondo che lo praticano. Fra un po' facciamo un giro di altri sport altrettanto bizzarri che però stanno prendendo sempre più piede, stanno conquistando veramente tanta gente in giro per il mondo. State con noi, ci sono Tiziano Faro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro, Giorgia Superstar, ma la nostra superstar è Yannick Sinner, perché prima ho dato il risultato di questo secondo set, ma in realtà lui ha vinto la partita, ha vinto i Masters 1000. Amici, un grande campione, ha battuto veramente in 58 minuti di gioco Zverev di conseguenza, insomma, porta a casa questo grandissimo torneo. Complimenti a un campione amatissimo, amato da tutti trasversalmente, e che grazie al suo talento, alla sua passione per questo sport, sta facendo avvicinare veramente tantissimi giovani al tennis. Io trovo che questo sia veramente molto molto bello. State con noi con la nostra musica, Charlie Puth con Meghan Trainor, questa è Marvin Gaye. Let's move.

0: Lang, Constant Craving dal 92 su Radio Monte Carlo.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
11: A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
17: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
18: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
17: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
19: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
20: Prossimamente live, in concerto.
21: Martedì 5 maggio, Sarah McKenzie. Mercoledì 6, New Jazz Underground. Giovedì 7, Petra Magone e Mauro Ottolini. Venerdì 8 e sabato 9, Sarah Jane Morris, The Sisterhood, Volume 2. Domenica 10, Giovanni Falsoni, Libera Band.
20: BlueNoteMilano.com.
22: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
23: Wow.
22: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

Bentornati nell'84 con gli Spandau Ballet Round Round qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, 18:30 in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, ma allora celebriamo Jannik Sinner, amici, perché ha vinto il Madrid Open 2026 e ha scritto contemporaneamente una nuova pagina della storia del tennis, perché questo successo contro Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana Stadium ha permesso a Jannik Sinner, numero uno al mondo, di diventare il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Masters 1000. Si tratta di un dominio senza precedenti, mai riuscito in passato neanche a leggende come Federer, Djokovic, Nadal. Quindi insomma, immagino l'entusiasmo, immagino la gioia anche a fronte di tanti sacrifici che sicuramente un grande campione come Sinner farà nella sua vita per ottenere risultati come questi. Un grande orgoglio per il nostro paese, siamo tutti veramente contenti, che meraviglia. Amici, siamo contenti anche della grande musica di Radio Monte Carlo, vi accompagna qualunque cosa voi stiate facendo, anzi approfitto per salutare tutti coloro che sono al lavoro in questa domenica, perché gli amici che appartengono al popolo dei lavoratori del weekend sono sempre moltissimi. Buon lavoro a voi.

The A-Team Ed Sheeran qui su Radio Monte Carlo. Io me lo immagino veramente felicissimo di condividere questa grande vittoria per la sua squadra del cuore, della quale è anche azionista, l'Ipswich Town, che è stato promosso in Premier League. Quindi immaginiamoci, amici, per chi non mastica troppo il calcio, ecco, dalla Serie B questa squadra è passata alla Serie A sostanzialmente dopo la vittoria per 3-0 contro il QPR, che sarebbe il Queen's Park Rangers. Ecco, è valsa la promozione diretta nella massima serie inglese. Ecco, negli spogliatoi c'è stata grande festa tra i giocatori, Ed Sheeran, che ha cantato, e hanno cantato tutti insieme, proprio questa canzone di A-Team, perfetta per festeggiare. Buona domenica a tutti voi, state qui con la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Meryl Spray, Danny Wilson, amici, buona domenica, questa è Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Tamara Donà. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Le creme corpo Nivea da 500 ml e da 400 ml pump sono a 5,49 euro. Le varianti Nivea Q10 rassodante e Repair & Care da 400 ml sono a 6,99 euro. E con due prodotti Nivea, di cui una crema corpo, in omaggio le salviettine intime. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo alla pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Domenica bestiale, Fabio Concato dall'82 qui su Radio Monte Carlo, una domenica da incorniciare per il nostro Yannick Sinner, che insomma ha stabilito un nuovo record, che ha vinto i Masters 1000 a Madrid, il quinto Masters 1000 di fila. Mamma mia, che campione immenso. Parlavamo prima di sport un po' particolari che stanno prendendo sempre più piede, e allora ci ha aiutato anche un nostro ascoltatore, Massimo da Monza, che ha mandato un messaggio al 342 41 41 762. Ha concluso la sua maratona di Trieste, quindi 42 chilometri, facendo plogging, amici, ovvero mentre corre raccoglie tutto ciò che trova da terra, perché va in giro correndo appunto con questo sacchetto, recupera le cose buttate per la strada durante appunto il suo percorso e poi svuota questo sacchetto. È una disciplina sportiva riconosciuta, e quindi complimenti a te, perché oltre a fare sport fai anche qualcosa di molto bello e molto utile. State con noi, c'è Michael Kiwanuka.

0: Give You Away Big Mountain. Chiudiamo con questa bella canzone, queste tre ore insieme, amici. Io saluto e ringrazio Luca Onere in regia a Milano, Chicco Allotta mi ha assistito alla parte tecnica negli studi di Roma, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica che vi ha accompagnato, ci ha accompagnato. Con me Silvia Notar Giacomo, appuntamento rinnovato al prossimo fine settimana dalle 16 alle 19, sia sabato che domenica. Voi state bene, mi raccomando, restate qui subito per voi TG Com 24, Meteo e Autotraffic. Ciao a tutti, buona serata.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di tennis con Giannis Sinner che trionfa a Madrid e si aggiudica così il quinto Master 1000 della stagione, battendo il tedesco Zverev 6-2-6-1 in meno di un'ora di gioco. Parziali che non lasciano adito a dubbi sull'andamento della sfida sulla terra rossa spagnola. Nessun tennista in passato aveva trionfato in 5 Master consecutivi nella stessa stagione. Cambiamo argomento: il segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano da Papa Leone giovedì 7 maggio, sarà il primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione americana in quasi un anno. Rubio vedrà anche la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi a soli 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Per il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Intanto Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Torniamo allo sport, in questo caso con il calcio. Dalle 20:45 Inter in campo a San Siro con il Parma. Basta un pareggio ai neroazzurri per laurearsi campioni d'Italia. Milan battuto 2-0 dal Sassuolo che vede complicarsi il cammino Champions. Chiudiamo con il Regno Unito, il malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford prima di Manchester United Liverpool. Per lo storico manager dei Red Devils si è trattato di una misura precauzionale e non di un'emergenza. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-ovest cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est nuvolosità in aumento. La sera possibili piogge sull'Emilia occidentale, in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato. Temperature massime in calo al nord-ovest e in Toscana in leggero rialzo al sud. A Monte Carlo piove. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code causate da un incidente in Liguria lungo la 10 tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo.

0: Incolonnamenti sulla 14 in Puglia, all'allaccio di Bari Nord, raccordo per la tangenziale per chi proviene da Pescara, code sulla 1 tra Caglianello e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli, c'è un veicolo fermo tra Vasto Nord Casalbortino e Vasto Sud in direzione Bari, lungo la A14. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 647 fondo Valle del Viferno, con corsie chiuse per lavori tra 2 km dopo l'incrocio Monte Peloso e 170 metri prima dell'incrocio Croccio Larino e Guglionesi. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Un nuovo appuntamento con il Sunday Music sta per cominciare in questa domenica 3 maggio. Ci sono io con voi, Giorgia Venturini, dalle 19 alle 22, con la grande musica che sappiamo regalarvi. Ma prima lasciatemi salutare la mia squadra, Federica Pogliani in redazione e Davide Ippolito in regia. Tutto mi sembra pronto per iniziare e lo facciamo con un brano dell'87 che è diventato uno dei più famosi di Sting. L'uomo inglese di cui parla la canzone è Quentin Crisp, un attore e scrittore alquanto stravagante. Con il suo Englishman in New York, Sting su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo. Sunday Music.

0: È iniziato da poco il Sunday Music su Radio Monte Carlo. In questa domenica di maggio ci attende una serata di musica, di quella che sa regalare emozioni e che non tramonta mai. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
8: Sunday Music.
0: Il Sunday Music di Radio Monte Carlo, sempre insieme alla vostra Giorgia Venturini, anche in questo fine settimana di maggio. Questa è la stagione dell'amore e non c'è modo migliore di celebrare un sentimento puro e incondizionato che ascoltare la prossima canzone. Diana Ross e Marvin Gaye ci trasportano in un'atmosfera romantica e passionale, al tempo stesso in cui la persona amata è un girasole intorno a cui ruota la vita di chi canta. Non è un caso che questo brano sia spesso scelto come colonna sonora nei matrimoni. Allora, viva l'amore su Radio Monte Carlo con You Are Everything.
11: Radio Monte Carlo
1: Sunday Music.
12: Oh darling, I wanted to be everything.

0: Giorgia Venturini, sempre qui a tenervi compagnia in questa domenica di maggio su Radio Monte Carlo, che torna tra poco con il Sunday Music e la grande musica. State con me.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
13: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Siete su Radio Monte Carlo e questo è il Sunday Music. La prossima canzone ha segnato una vera e propria rinascita per i Chicago. La loro etichetta storica, la Columbia Records, li aveva scaricati. Non tutti i mali vengono per nuocere, si dice. Nel loro caso è stato proprio così. La Full Moon Records li ha ingaggiati e il brano che stiamo per ascoltare è stato il primo singolo di questa nuova avventura discografica, diventando rapidamente un grande successo. Loro sono i Chicago e questa è Hard to Say I'm Sorry su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Sunday Music.

0: Momento delle breaking news di TG Com 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo Donald Trump è possibile un nuovo attacco all'Iran. Il presidente boccia la proposta di Teheran in 14 punti. Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza israeliano sulla fine della tregua. Intanto Trump precipita nei sondaggi. Il 62% degli americani lo boccia a 6 mesi dalle elezioni di midterm. In settimana missione lampo del segretario di Stato americano Rubio per ricucire con il Papa dopo le recenti polemiche Washington Santa Sede. Giovedì l'incontro in Vaticano. Dopo gli attacchi del presidente si lavora anche a un faccia a faccia con Giorgia Meloni. Cambiamo argomento: la difesa di Andrea Sempio, indagato a Pavia per il delitto di Garlasco, valuta di chiamare testimonianza la ragazza di cui il 38enne si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. Mercoledì per Sempio l'interrogatorio a Pavia. Tennis: Sinner da leggenda, a Madrid travolge Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora di gioco e vince il quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno in passato. Adesso Roma e Parigi, dice Sinner alla fine del match col tedesco, fugando ogni dubbio sulla partecipazione ai prossimi internazionali d'Italia. E non si ferma in queste ore l'onda di emozione che ha accompagnato la notizia della scomparsa di Zanardi a 59 anni. Un pensiero al pilota, oggi dai 62.500 della Stramilano. Ad Alex, il pubblico dello stadio Dallara dedica uno striscione nel giorno di Bologna-Cagliari. E proprio nel calcio basta un pari all'Inter questa sera con il Parma per il 21esimo scudetto. Tutto esaurito a San Siro, Milan sconfitto 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo con
6: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-ovest cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est nuvolosità in aumento. La sera possibili piogge sull'Emilia occidentale, in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato. Temperature massime in calo al nord-ovest e in Toscana il leggero rialzo al sud. A Monte Carlo piove. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la A3 ci sono code a tratti causate dal traffico intenso tra Torre Annunziata e Ercolano Portici verso Napoli. Incolonnamenti a tratti anche in Toscana sulla 1 per traffico intenso da Monte San Savino a Firenze Sud verso il capoluogo campano. Coda per traffico intenso anche nel Lazio. Siamo sulla diramazione Roma Sud allo svincolo di Monte Porzio per chi proviene dalla Milano-Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale bis Cassia Vientana con un incidente e traffico rallentato all'altezza dell'incrocio statale 2 bis Castel dei Ceveri. È tutto, imitiamo alla massima prudenza alla guida.
8: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
9: Sunday Music.
8: Musica di gran classe per la tua domenica sera.
9: Radio Monte Carlo
8: Sunday Music.
0: Continua con la seconda ora questo Sunday Music su Radio Monte Carlo con me, la vostra Giorgia Venturini, e con una canzone che avvolge nella sua atmosfera delicata, portandoci in un paradiso perduto, in un rifugio romantico. È proprio questo che rappresenta Avalon, l'isola mistica della leggenda di Re Artù. Avalon Roxy Music su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo
8: Sunday Music.

0: Questa domenica 3 maggio continua con il Sunday Music. Prima di proseguire con la grande musica, mi auguro che per molti di voi sia stato un lungo e piacevole weekend di festa. E noi torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo. Senza confini, senza limiti. Ogni giorno milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
1: Voyage, voyage, love songs, cool, molte altre.
2: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
1: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
9: Sunday Music.
0: Giorgia Venturini qui con voi nel Sunday Music, e ora un brano del re del pop, la cui vita è protagonista dell'attesissimo film Michael, che ha debuttato al cinema il 22 di aprile. La canzone che stiamo per ascoltare fa parte del disco Off the Wall, il quinto album in studio, ma il primo da solista a renderlo una star globale. Dopo l'uscita di questo lavoro, Rolling Stone descrive Michael Jackson come l'erede di Stevie Wonder negli anni 80, e pensate, proprio lui, Stevie Wonder, ha scritto il prossimo brano insieme a Suzanne Green. Su Radio Monte Carlo, Michael Jackson con I Can't Help It.
2: Radio Monte Carlo
1: Sunday Music.

0: Il proverbio dice: non ci sono vecchi senza dolori, giovani senza amori, maggio senza fiori. Io aggiungo: non c'è domenica sera senza Sunday Music su Radio Monte Carlo. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Maggie Charlton. Vi aspetto tutti i weekend dalle 22 all'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
3: Siamo sempre qui nel Sunday Music su Radio Monte Carlo. Sta per arrivare una canzone che inizia con il titolo di un libro statunitense che tradotto è Tutti i figli di Dio hanno bisogno di scarpe da viaggio. La cantautrice britannica Tanita Tikaram ha dichiarato di aver usato questa frase ma di non saperne esattamente il motivo, semplicemente le sembrava poetica e spirituale. Una curiosità in più per voi: l'artista compare anche nel video girato in Bolivia, particolare per il suo color seppia e molto molto toccante. E ora di Twist in My Sobriety, Tanita Tikaram su Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
2: Sunday Music.

0: E questa seconda ora è giunta al termine, ma restate con noi, la musica del Sunday Music torna tra pochissimo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Solo musica di gran classe. Questa è Radio

0: la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Terza ora del nostro Sunday Music su Radio Monte Carlo, sempre insieme alla vostra Giorgia Venturini, anche in questo fine settimana di inizio maggio. Adesso una canzone dell'88, dalle sonorità esotiche e raffinate che ha ottenuto uno straordinario successo. Lei è irlandese, Enya, con Orinoco Flow.
2: Radio Monte Carlo. Sunday Music.

0: Questa domenica sera continua qui su Radio Monte Carlo e su Radio Monte Carlo TV. La potete vedere sul satellite al canale 716 di Sky o al canale 67 di TV Sat. Sintonizzatevi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
9: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
9: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
9: Perché?
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
21: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Siete su Radio Monte Carlo e questo è il Sunday Music con Giorgia Venturini. Adesso il brano più famoso di Eric Carmen, che è stato reinterpretato da molti artisti ed è entrato nelle colonne sonore di film e serie TV memorabili. Nella versione di Celine Dion, ad esempio, questa canzone è ascoltata dalla protagonista de Il diario di Bridget Jones. Quando vi capita un momento di tristezza, quindi, pensate che c'è chi ha fatto di questa emozione un vero e proprio motore per scrivere le sue canzoni, come Eric Carmen per la sua All By Myself. Lo ascoltiamo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Sunday Music.

0: Il Sunday Music resta con voi fino alle 22, ma prima di continuare con la grande musica di Radio Monte Carlo, vi ricordo che dopo di noi ci aspetta Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
2: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Conosci la BC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Chantecler detersivo lavatrice nel formato speciale da 3 flaconi è a 7,99 euro. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa, prova i detergenti Quasar. Vetri, legno, bagno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday music. Sunday music.
5: Sempre io, la vostra Giorgia Venturini, qui con voi nel Sunday Music di questa prima domenica del mese. Adesso è tempo di una canzone che non parla di un uomo che torna a casa. Non lasciatevi ingannare dal titolo, infatti Phil Collins ha rivelato che racconta di un paziente in un istituto psichiatrico e che per scriverla si è ispirato ad un libro. Qualcuno volò sul nido del cuculo è una delle sue canzoni che più ama ed è forse per questo che solitamente era l'ultima che cantava nei suoi tour. Take Me Home su Radio Monte Carlo. Phil Collins.
6: Radio Monte Carlo.
7: Sunday Music.

0: È davvero volata questa domenica sera e siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Sunday Music. Grazie a Davide Ippolito regia, a Federica Pogliani in redazione e a tutti voi per averci seguito. Noi ci sentiamo il prossimo weekend. È tutto dalla vostra Giorgia Venturini. Passo la linea alla nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. A voi una buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Iniziamo la nostra domenica sera con atmosfere intime e sofisticate, con una voce capace di evocare eleganza e anche un po' malinconia, quella di Madeleine Peru. Il brano è I Am Alright, tratto dall'album Half the Perfect World del 2006, un disco che conferma il suo stile raffinato e senza tempo. Una curiosità è che lei è spesso paragonata a Billie Holiday per il timbro e lo stile interpretativo. Lei riesce a dare a ogni brano un'atmosfera sospesa tra jazz, blues e chanson francese con una naturalezza davvero rara. Una voce che accarezza e racconta, soprattutto in questo brano che ascoltiamo, I Am Alright, a Monte Carlo Night Story con la voce di Madeleine Peru.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night's Story torna tra poco. Stay with us.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
0: Monte Carlo Nights Story.
9: Buonasera, il nostro viaggio tra i successi e gli artisti che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights continua. Adesso ci lasciamo trasportare dalla voce incredibile di una delle interpreti più potenti e versatili della scena soul e jazz contemporanea. Lei è Rochelle Ferrell. Dotata di un'estensione vocale davvero straordinaria, riesce a passare con naturalezza dal soul più caldo al jazz più sofisticato, emozionando sempre con la sua intensità e sensibilità. Il brano che ascolteremo è I Can Explain, tratto dal suo album Individuality Can I Be Me, pubblicato nel 2000. È una ballad profonda, intima, in cui racconta la complessità dei sentimenti con una voce che arriva davvero dritta al cuore. E allora l'ascoltiamo insieme a Monte Carlo Night Story, Rochelle Ferrell con I Can Explain.
10: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Do you like jazz? Do you like
0: jazz? Radio Monte Carlo. Jazz.
3: Jazz.
4: Say, boy, what you doing around my jazz?
5: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: Jazz.
0: You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
4: Jazz.
5: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Suprodin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per un'efficace protezione dalla sensibilità dentale, dalla carie e dai problemi gengivali, prova Elmex e Meridol. E con 2 prodotti Elmex e o Meridol, di cui almeno un dentifricio, in omaggio un collutorio da viaggio Elmex. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo con Maggie questa sera alla scoperta della storia di Monte Carlo Nights. Adesso arriva un incontro generazionale tra due voci straordinarie, quella di Tony Bennett e Lady Gaga. Il brano è Anything Goes, tratto dall'album Cheek to Cheek, pubblicato nel 2014. È un progetto che ha riportato in vita i grandi classici del jazz e dello swing con una freschezza davvero sorprendente. Una curiosità è che l'album è nato da una forte stima reciproca tra i due artisti e ha segnato un po' il ritorno di Tony Bennett al grande pubblico anche in età avanzata, dimostrando quanto il jazz possa essere senza tempo e trasversale. Questo è un duetto elegante, pieno di complicità, che noi ascoltiamo insieme a Monte Carlo Nights Story, Anything Goes, con le voci di Tony Bennett e Lady Gaga.
2: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
5: Nights Story. Ciao, buonasera e ancora buona domenica. Sono Maggie, sono felice di essere insieme a voi. Iniziamo la nostra seconda ora e ci lasciamo avvolgere da una voce profonda e inconfondibile. Uno dei miei artisti del cuore, lui è Gregory Porter. Il brano è Don't Be a Fool, tratto dall'album Take Me to the Alley del 2016. È un lavoro che ha consolidato la sua posizione tra le voci più autorevoli del jazz contemporaneo. To the Alley del 2016 è un lavoro che ha consolidato la sua posizione tra le voci più autorevoli del jazz contemporaneo.

0: Questa infatti è una canzone che parla di relazioni e consapevolezza. Il testo mette in guardia da comportamenti impulsivi in una storia d'amore, cioè l'idea di non farsi ingannare dalle emozioni del momento e di non cadere nella trappola di una relazione che non è equilibrata o sincera. Questa è Don't Be a Fool, a Monte Carlo Night Story, con la voce di Gregory Porter.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
12: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
12: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights Story.
14: Ben ritrovati, sono Maghi con voi questa sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Continuiamo la nostra serata con sonorità raffinate e ironiche, con una voce immediatamente riconoscibile, quella di Michael Franks. Il brano è Popsicle Toes, tratto dall'album The Art of Tea, pubblicato nel 1976. È uno dei dischi che ha definito il suo stile tra jazz, soft pop e songwriting. Una curiosità è che il titolo del brano nasce da un'espressione giocosa e un po' surreale, tipica dello stile di Franks, che spesso usa immagini poetiche e leggere per raccontare situazioni romantiche in modo un po' non convenzionale. In questo caso è una metafora giocosa per descrivere una persona amata in modo affettuoso e leggermente appunto surreale. Questa è Popsicle Toes, a Monte Carlo Night Story di Michael Franks.
15: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Oh, hi. This is Jacob Collier on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Vi aspetto a Monte Carlo Nights Show.
0: Monte Carlo Nights.
3: Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
19: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
20: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++. Tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
21: Matteo!
22: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua con la prossima giovanissima artista, una delle grandi rivelazioni del jazz vocale degli ultimi anni. Lei è Samara Joy, classe 1999, ha già conquistato 6 Grammy Awards con la sua voce precisa e senza tempo. È stata ospite anche per la prima volta in Italia proprio a Monte Carlo Nights con il nostro Nick the Nightfly, e qui l'ascoltiamo in una delle prove più impegnative, diciamo, per ogni cantante jazz, con Round Midnight, il capolavoro di Thelonious Monk. È una ballad che richiede controllo, profondità e anche tanto cuore. Samara Joy riesce a dare nuova vita a questo standard con un'interpretazione delicata ma intensa, che mostra tutta la sua maturità artistica pur avendo poco più di 20 anni. A Monte Carlo Night Story la meravigliosa voce di Samara Joy con Round Midnight.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Harlem Nights Story.
1: Benvenuti e buonasera da Maghi nella nostra serata attraverso la storia degli artisti e dei successi che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Iniziamo la nostra terza ora, cambiamo un po' ritmo, passiamo a un incontro tra leggenda e talento contemporaneo. Trevor Horn, produttore e architetto di alcune dei più grandi successi pop degli ultimi decenni, incontra la voce potente e raffinata di Lady Blackbird. Il brano che ascoltiamo è Slave to the Rhythm, una nuova interpretazione dell'iconico pezzo di Grace Jones, ed è un viaggio tra elettronica, groove, soul, dove la modernità incontra l'eleganza degli anni Ottanta. Lady Blackbird è riuscita a imprimere la propria cifra stilistica trasformando un classico del pop in una performance cinematografica, quasi un po' teatrale, senza tradire la forza originale della canzone. E noi ascoltiamo questa bellissima in una performance cinematografica, quasi un po' teatrale, senza tradire la forza originale della canzone. E noi ascoltiamo

Monte Carlo Nights story.

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us. Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
1: Anche di notte.
0: Suoni dal mondo.
1: Suoni dal mondo.
0: Pensieri senza tempo.
1: Senza tempo. Blue Moon.
2: Sii sempre come il mare, che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison.
0: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle 5, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Blue Moon.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Monte Carlo Nights Story.
4: Ciao, buona serata e benvenuti nel nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Adesso cambiamo completamente atmosfera ed entriamo in un mondo più rarefatto e introspettivo con David Sylvian. Il brano è Orpheus, tratto dall'album Secrets of the Beehive, pubblicato nel 1987, ed è uno dei lavori più eleganti e minimali della sua carriera solista. Il titolo richiama il mito di Orfeo, figura della mitologia greca, simbolo del potere e della musica del canto, capace di attraversare il confine tra vita e morte per amore. È un pezzo essenziale, sospeso, dove ogni suono sembra lasciato nello spazio un po' per respirare. Questa è Orpheus, a Monte Carlo Night Story di David Sylvian.
5: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
0: Voyage, voyage, love songs, cool, molte altre.
2: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
0: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Monte Carlo Nights Story.
6: La nostra domenica sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Stiamo per arrivare al termine della nostra serata insieme, ma abbiamo ancora qualche artista da ascoltare, come adesso che ci spostiamo su una voce potente ed inconfondibile, quella di Chaka Khan. Il brano che ascoltiamo si chiama I'll Be Around, incluso nell'album CK pubblicato nel 1988. Il pezzo nasce in un periodo in cui Chaka Khan stava esplorando sempre più una dimensione soul pop più moderna, integrando sonorità elettroniche tipiche della fine anni Ottanta, senza perdere però la sua impronta vocale potente e riconoscibile. È un brano che unisce eleganza, groove e una forte identità interpretativa. Questa è I'll Be Around a Monte Carlo Night Story con la voce di Chaka Khan.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo, a Monte Carlo Night Story, che ci ha accompagnato fino a qui. Il nostro viaggio per oggi termina. Un grazie speciale va a Davide Ippolito, che è stato in regia con me questa sera. È stato davvero un piacere stare con voi e accompagnarvi alla scoperta dei successi e degli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Noi ci ritroveremo il prossimo sabato a partire dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e vi auguro una splendida buonanotte. Ciao!

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro. Giunti al momento estremo, tardi, comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla. Seneca.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cos'è l'inferno? È la sofferenza di non poter più amare. Fedor Dostoevskij.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia. Goethe.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unica vera saggezza è sapere di non saper nulla. Socrate.

0: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte